0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: la tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Top. Bob Tops. Il meglio del meglio.
2: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

libero. Sei tu e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Questa è la radio dei Vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Siamo al 3 di luglio, ben ritrovati con l'appuntamento con gli astri e guardiamo allora il cielo e vediamo che cosa ha preparato per noi. Ariete, non provocate la suscettibilità delle persone che vi sono care. Toro, la vita affettiva migliorerà, ma continuate a impegnarvi. Gemelli, cercate di svagarvi in compagnia di pochi amici. Cancro, vi attende forse un incontro amoroso molto promettente. Leone, giornata particolare da gestire con un pizzico di prudenza. Vergine, giornata con tutte le carte in regola per ciò che vi aspettate. Bilancia, sarete un po' inquieti, nervosi, nulla di preoccupante però. Scorpione, giornata favorevole a brevi spostamenti o incontri con amici, decidete voi. Sagittario, lasciate decantare alcuni risentimenti, rilassatevi quindi. Per il Capricorno, vi gioverà qualche riguardo in più nel campo della salute. E Acquario, approfittate di questa giornata per rilassarvi un pochettino. Concludiamo come sempre con i pesci, a cui diciamo il vostro lato sentimentale sarà il più favorito oggi. Anche per questo 3 luglio l'oroscopo se ne va, torna quello di domani, naturalmente puntualissimo.
1: L'oroscopo del giorno.
2: Now, time for a summer hit.
3: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

0: Brioche e cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: È arrivato il venerdì e si avvicinano le vacanze per molti. Venerdì 3 luglio, 184esimo giorno del calendario, il sole è sorto alle 5.38, tramonterà alle 20.48. Siamo pronti? Si parte! Parlami.

0: I compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri a Walter Veltroni, politico del centrosinistra. Tra le sue passioni di sempre ci sono il giornalismo, la saggistica e il cinema. Nato a Roma nel 1955, buon compleanno anche a Tom Cruise. Da pilota dell'aeronautica americana ad agente speciale della CIA, i numerosi personaggi interpretati l'hanno proiettato nell'Olimpo delle star di Hollywood. Nato nel 1962.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: proper and duck dive.
1: La curiosità legata a questa data ci porta al 3 luglio del 1886, quando veniva presentata la prima automobile. Di corsa per decine di metri tra lo stupore della gente e con il figlio che lo segue a piedi per rifornire di benzina il carburatore, allora di dimensioni limitate. Così una mattina di luglio del 1886, Carl Benz presentava al mondo il suo Patent Motorwagen, noto come velocipede, considerato il primo modello di automobile con motore a scoppio. Vediamo cosa è successo negli anni in questa data, il 3 di luglio. Partiamo dal 1735, quando Carlo di Borbone viene incoronato re delle due Sicilie nella cattedrale di Palermo. 1971, a Parigi, muore per cause non chiare Jim Morrison, cantante dei Doors. 1985, esce nelle sale il primo episodio della saga di Ritorno al Futuro. 2013, un colpo di stato militare in Egitto rimuove il presidente Mohamed Morsi dal potere. Guarda.

santi del giorno. La chiesa oggi ricorda Sant'Anatolio e San Tommaso Apostolo. San Tommaso è il protettore di architetti, degli artisti, dei carpentieri, dei geometri, dei giudici, dei muratori e degli scalpellini.

compleanno VIP di oggi. Facciamo tanti auguri a Walter Veltroni, politico del centrosinistra. Tra le sue passioni di sempre ci sono il giornalismo, la saggistica e il cinema. Nato a Roma nel 1955, buon compleanno anche a Tom Cruise, da pilota dell'aeronautica americana ad agente speciale della CIA. I numerosi personaggi interpretati l'hanno proiettato nell'Olimpo delle star di Hollywood. Nato nel 1962.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buongiorno da Radio Vicenza, ecco le previsioni del meteo per venerdì 3 luglio e il fine settimana. L'alta pressione delle Azzorre torna a rinforzarsi sul Veneto, garantendo condizioni di prevalenza stabili e un clima estivo gradevole. Per venerdì su Vicenza e provincia il cielo sarà in gran parte sereno o poco nuvoloso. Solo sulle Prealpi e sull'altopiano di Asiago nel pomeriggio potrà svilupparsi qualche annuvolamento con una bassa probabilità di un isolato rovescio o temporale. In pianura tempo asciutto. Le temperature saranno in lieve aumento con minime tra i 20 e i 22 gradi e massime tra i 31 e i 33 gradi. Venti deboli inizialmente da nord-est e poi a regime di brezza. Per sabato ancora tempo stabile, sulle Dolomiti prevarrà il sole, mentre su Vicenza e in pianura si alterneranno schiarite e qualche nube, senza fenomeni di rilievo. Domenica si conferma una giornata in prevalenza soleggiata, nel pomeriggio qualche nube in più sui rilievi, con la possibilità di brevi piovaschi, mentre sul resto della provincia continuerà a prevalere il bel tempo. Temperature in lieve aumento durante il giorno con valori massimi che potranno raggiungere nuovamente i 31-32 gradi. È tutto per il meteo da Radio Vicenza, vi auguro una splendida giornata, a risentirci con il prossimo aggiornamento.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Buongiorno Vicenza.
3: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
4: More music.
0: Radio Vicenza.
5: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: Era il 3 luglio del 1985 quando usciva nelle sale cinematografiche il film cult Ritorno al futuro. Bellissimo. Quella di oggi è anche la giornata internazionale Plastic Bag Free, giornata mondiale senza sacchetti di plastica. E siamo arrivati ai saluti. Vi auguro un buon venerdì, buon fine settimana, ma se lo volete ci sentiamo anche domani mattina.
1: Brioche e cappuccino.
2: Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Chiara, è arrivato il momento. Attiviamo il piano? Confermato, ci aspettano.

0: Pubblicità.
1: Da Aliali, per basso è bello.
2: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
1: Fino al 15 luglio, olio extravergine di oliva Dante da 75 cl a 3,99 euro.
2: Kefir Mix Milk, assortito da 160 grammi a 99 centesimi.
1: E Stecco Gelato Nui, assortito 4 pezzi a 2,99 euro.
2: Ali, migliora la vita.
3: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook. Chiosco Oltralà, pesca sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Da ora e fino al 15 luglio, prezzi bassi da Alia Liber. Scopri tutte le offerte come il Kefir Mix Milk, gusti assortiti a 99 centesimi.
4: Ali, migliora la vita.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
5: Edizione locale.
6: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. Avrebbe minacciato il nipote di 9 anni per spingerlo a parlare contro la madre. Per questo un'anziana residente nella Valle del Chiampo è stata denunciata dai carabinieri di Montecchio Maggiore per minaccia aggravata. Secondo le indagini, la donna avrebbe intimidito il bambino brandendo una penna e registrando con il cellulare le dichiarazioni denigratorie richieste. Alla base della vicenda ci sarebbero contrasti familiari con la nuora. La Corte Europea dei Diritti Umani ha condannato l'Italia per l'inefficacia delle indagini sul presunto uso eccessivo della forza da parte della polizia durante gli scontri tra tifosi a Vicenza nel novembre 2017. Secondo il ricorso, un sostenitore della San Benedettese riportò gravi danni permanenti dopo un colpo di manganello alla nuca. La CEDU ha disposto un risarcimento complessivo di 150.000 euro tra danni materiali, morali e spese legali. Vicenza punta a diventare una vera città universitaria, lo evidenzia una ricerca della Fondazione Studi Universitari, che fotografa un polo con circa 5.000 studenti, in gran parte provenienti da fuori provincia. Tra i punti di forza, il legame con le imprese e la qualità della formazione. Restano però da migliorare alloggi, servizi e spazi per gli studenti. Domenica 5 luglio il Sacrario del Pasubio ospita la tradizionale cerimonia in onore dei caduti della Grande Guerra, promossa quest'anno dal Comune di Vicenza. L'appuntamento assume un significato speciale perché rientra nelle celebrazioni per il centenario del monumento, inaugurato nel 1926, ricco calendario di eventi fino a settembre. Da oggi fino al 24 luglio Palazzo Cordellina, sede della Biblioteca Bertoliana di Vicenza, ospita la mostra Sistema Nature nell'ambito della rassegna Cortili Aperti. In esposizione un'edizione d'arte che mette in dialogo le opere di 8 pittori italiani contemporanei con le poesie di 8 importanti autori stampate a mano con tecniche tipografiche tradizionali. La mostra è a ingresso libero dal giovedì al sabato dalle 17 alle 20. Bene, tutto con questo appuntamento, grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova dobbiamo segnalare lunghe code per un veicolo in fiamme tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Code poi tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano a causa di un incidente. Vi ricordiamo di fare attenzione a causa della presenza di un cantiere di lavoro in direzione Milano nel tratto compreso tra Soave e Verona Sud. Con questo è tutto, prima di salutarvi vi ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. È tutto, grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
8: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: E allora buongiorno, sono le 7-8 minuti in questi istanti, 23 secondi per essere proprio precisi. Guarda, sono Marco Picchio, salve. Partiamo con l'appuntamento di questa mattina di oggi, venerdì 3 luglio 2026, con Buongiorno Vicenza. Allora, spero che la giornata stia partendo nel modo migliore per tutti voi. Se stenta un po', ci siamo chiaramente noi di Radio Vicenza a farvi compagnia, ad accompagnarvi al lavoro, insomma, alle vostre cose, ai vostri impegni quotidiani. Ultimo incontro della settimana, perché venerdì poi riposiamo, chiaramente nel weekend. Cerchiamo di godercelo tutto con tanta musica, tante notizie dal nostro territorio. Voi avete la possibilità di contattarci con WhatsApp, quindi 371 1200 116. Si riparte!
1: Questa è la radio dei Vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
2: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Noemi, non sono io qua, sono io. Comunque bella, dai, a parte gli scherzi, qua su Radio Vicenza, e adesso siamo a 4 anni dalla terribile tragedia della Marmolada, che ricorderete sicuramente. Il ricordo delle vittime resta più vivo che mai. Tra chi è tornato sul ghiacciaio c'è anche un vicentino, Riccardo Franchin, sopravvissuto alla valanga, che ha voluto lanciare un messaggio di rispetto verso la montagna e l'ambiente. Il ritiro del ghiacciaio continua infatti a rappresentare uno dei segnali più evidenti del cambiamento climatico. È un anniversario questo che invita a riflettere sull'importanza di vivere la montagna con molta prudenza, consapevolezza e rispetto per la natura.
1: Radio Vicenza, la radio che parla di

0: Pubblicità.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita da asporto. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia. Non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente. Il sorriso migliore al prezzo giusto.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Valentino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.

0: quando una cantante sa veramente rinnovarsi, eccola qua, Orietta Berti, grande, con Fabio Rovazzi, Fuck Your Click alla Cabaret alle 7.28 qua su Radio Vicenza. Buongiorno, tempo anche del nostro oroscopo, una canzone e poi sentiamo qual è il nostro destino per la giornata di oggi, 3 luglio, venerdì.
1: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza. Oh, wow.

Siamo al 3 di luglio, ben ritrovati con l'appuntamento con gli astri e guardiamo allora il cielo e vediamo che cosa ha preparato per noi. Ariete, non provocate la suscettibilità delle persone che vi sono care. Toro, la vita affettiva migliorerà, ma continuate a impegnarvi. Gemelli, cercate di svagarvi in compagnia di pochi amici. Cancro, vi attende forse un incontro amoroso molto promettente. Leone, giornata particolare da gestire con un pizzico di prudenza. Vergine, giornata con tutte le carte in regola per ciò che vi aspettate. Bilancia, sarete un po' inquieti, nervosi, nulla di preoccupante però. Scorpione, giornata favorevole a brevi spostamenti o incontri con amici, decidete voi. Sagittario, lasciate decantare alcuni risentimenti, rilassatevi quindi. Per il Capricorno, vi gioverà qualche riguardo in più nel campo della salute. E Acquario, approfittate di questa giornata per rilassarvi un pochettino. Concludiamo come sempre con i pesci, a cui diciamo il vostro lato sentimentale sarà il più favorito oggi. Anche per questo 3 luglio l'oroscopo se ne va, torna quello di domani, naturalmente puntualissimo. La

0: Aerosmith con Youngblood e Wild Woman, sono le 7.36, buongiorno, questa è Radio Vicenza, sono Marco Picchio. Adesso un episodio purtroppo che ha suscitato indignazione a Marano Vicentino. L'auto di Evans Ogbaye, calciatore del Silva Marano, è stata vandalizzata con graffi e scritte omofobe. Il giovane, fuggito dalla Nigeria quando aveva 13 anni a causa delle persecuzioni legate al suo orientamento sessuale, ha raccontato tutto il suo sgomento davanti a quanto è accaduto. Sull'episodio sono in corso gli accertamenti per individuare i responsabili, mentre dal territorio arrivano messaggi di vicinanza e solidarietà nei suoi confronti, e arrivano anche da parte nostra, chiaramente arriva tanta vicinanza e tanta solidarietà.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Radio Ascolti.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno da Radio Vicenza, ecco le previsioni del meteo per venerdì 3 luglio e il fine settimana. L'alta pressione delle Azzorre torna a rinforzarsi sul Veneto, garantendo condizioni di prevalenza stabili e un clima estivo gradevole. Per venerdì su Vicenza e provincia il cielo sarà in gran parte sereno o poco nuvoloso. Solo sulle Prealpi e sull'altopiano di Asiago nel pomeriggio potrà svilupparsi qualche annuvolamento con una bassa probabilità di un isolato rovescio o temporale. In pianura tempo asciutto. Le temperature saranno in lieve aumento con minime tra i 20 e i 22 gradi e massime tra i 31 e i 33 gradi. Venti deboli inizialmente da nord-est e poi a regime di brezza. Per sabato ancora tempo stabile sulle Dolomiti prevarrà il sole, mentre su Vicenza e in pianura si alterneranno schiarite e qualche nube, senza fenomeni di rilievo. Domenica si conferma una giornata in prevalenza soleggiata, nel pomeriggio qualche nube in più sui rilievi, con la possibilità di brevi piovaschi, mentre sul resto della provincia continuerà a prevalere il bel tempo. Temperature in lieve aumento durante il giorno con valori massimi che potranno raggiungere nuovamente i 31-32 gradi. È tutto per il meteo da Radio Vicenza, vi auguro una splendida giornata, a risentirci con il prossimo aggiornamento.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Sulla 4 Milano-Venezia, per la presenza di un veicolo che ha preso fuoco, si sono formate code di 9 km tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia, mentre in carreggiata opposta, quindi verso Milano, per un incidente abbiamo 5 km di coda tra Desenzano e Brescia Est. Lavori in corso sulla 27 Mestre-Belluno tra Treviso Sud e la barriera di Venezia verso quest'ultima. Non si esclude la formazione di rallentamento. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Girls, Ramazzotti e Alicia Keys con l'Aurora, canzone già bellissima di suo, valorizzata anche dalla voce della grande Alicia Keys. Allora, siamo alle 7.50, abbiamo sentito meteo, viabilità, adesso c'è una notizia che riguarda una vicenda molto triste. Schio si sta preparando a dare l'ultimo saluto a Don Francesco Andreoli e al giovane Alberto Fioretto per il funerale congiunto in programma oggi alle 18.30 al Palaromare. Sono attese fino a 6.000 persone. Per accogliere i tanti partecipanti è stata organizzata una complessa macchina logistica con maxi schermo all'esterno e bus e navetta dedicati. Un momento di grande raccoglimento per tutta la comunità, ancora profondamente colpita dalla tragedia avvenuta, come ricorderete, nei giorni scorsi sulla superstrada da Piedemontana, Veneta.
1: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Che bello qui, la natura.
3: Agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
4: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
2: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
4: Ali migliora la vita.
5: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
6: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
7: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
8: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: C'era Clara con Prima Donna, buongiorno, sono le 7.57, siamo arrivati in chiusura della prima ora del nostro appuntamento di oggi con la Buongiorno Vicenza, disco Remember adesso e poi pagina informativa delle 8. La ricordate Jan Arden, il pezzo Insensitive? Bene, eccolo qua che arriva, una canzone bellissima.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Buongiorno da Marco Mancini. Kiev ancora alle prese con le conseguenze del gravissimo attacco russo di ieri notte. Il bilancio delle vittime e dei danni continua ad aggiornarsi. Zelensky promette una dura reazione e chiede più aiuti agli alleati. ONU ed Unione Europea condannano l'attacco, ma Mosca avverte: andremo avanti. Laura Supino.
6: Continua a salire il bilancio dell'attacco russo di ieri notte su Kiev. 27 morti, una novantina feriti, lanciati circa 500 droni e 74 missili. Per la capitale si è trattato dell'attacco più pesante dall'inizio della guerra. 130 gli edifici colpiti, tra questi un deposito della Croce Rossa che denuncia la perdita di aiuti umanitari per 2 milioni di dollari. Il presidente Zelensky ha assicurato che l'Ucraina reagirà e ha chiesto agli alleati di fare di più per la difesa antiaerea. In particolare agli Stati Uniti chiede le licenze per produrre in proprio i Patriot antimissile. Aspettiamo i negoziatori, USA ha aggiunto, che vedano con i loro occhi. Mosca replica tramite il portavoce del Cremlino Peskov. La pressione sull'Ucraina continuerà fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Condanna dell'ONU e della UE con l'alta rappresentante Callas, che promette nuove sanzioni.
5: Da Trump ieri nuovo attacco agli alleati della NATO. Gli Stati Uniti spendono molto di più di tutti, ma senza alcun beneficio, ha scritto sul suo social. 999 miliardi di dollari contro i 90 del Regno Unito, 66 della Francia e 48,8 dell'Italia. Il bilancio dei morti è salito a 2.595, lo ha annunciato la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, parlando del terremoto che il 24 giugno scorso ha devastato il paese. I feriti sono oltre 11.000, decine di migliaia ancora le persone ufficialmente disperse. Tolleranza zero verso il caporalato, la detassazione dei rinnovi contrattuali sarà confermata anche nella prossima finanziaria, lo ha annunciato la premier Meloni, intervenendo ieri a Padova al 19° congresso nazionale della UIL. Sentiamo un passaggio della Presidente del Consiglio.
7: La contrattazione collettiva, la contrattazione di qualità, è lo strumento più efficace che abbiamo a disposizione per far crescere le tutele, difendere i diritti, rafforzare le retribuzioni dei lavoratori. Ed è una scelta di campo, perché per la prima volta lo Stato afferma che la dignità di uno stipendio passa dalla qualità del contratto e non semplicemente da una cifra stabilita a tavolino.
5: La Spagna travolge l'Austria 3-0 e approda agli ottavi di finale dei mondiali. Passa anche il Portogallo, che supera 2-1 la Croazia. I lusitani affronteranno le Furie Rosse nel prossimo turno. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Benvenuti. Per le conseguenze di un veicolo che ha preso fuoco sulla A4 Brescia-Padova, lo svincolo di Somma Campagna è chiuso in entrata in direzione Venezia e lungo la carreggiata diretta verso il capoluogo Veneto si registrano 9 km di coda tra Somma Campagna e Verona Sud. Terminate invece le code che si erano formate verso Milano tra Desenzano e Brescia Est a seguito di un incidente. Traffico in aumento sulla tangenziale di Mestre e per questo motivo si verificano i primi disagi in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
9: Summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
11: Now, another summer hit.

0: Harry Styles apre la seconda ora di Buongiorno Vicenza con Dance No More. Buongiorno, 8-9 minuti, buongiorno da Marco Picchio, anche oggi venerdì 3 luglio con voi. Ultimo appuntamento della settimana, poi riposo, il riposo del guerriero. Beh, due giorni di tranquillità, relax, che farò? Non ci sto pensando, magari me ne vado un po' al mare. Vediamo un po'. Le temperature sono leggermente un po' mitigate rispetto a, non so, a una decina di giorni fa, una settimana fa. Quindi si sta abbastanza bene. Che cosa capiterà? Non ho seguito molto bene il meteo, tra le altre cose. Vabbè, ripartiamo. 371-1200-116. Questo è il nostro WhatsApp, se volete mettervi in contatto con noi.
1: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: Che bella So Easy to Fall in Love di Olivia Dean, veramente molto rilassante in questa nostra mattinata alle 8.17 su Radio Vicenza. Buongiorno. Dunque, dal caldo estremo si passa all'emergenza siccità. La Regione Veneto ha dichiarato infatti lo stato di criticità dopo un anno in cui si stima siano andati persi quasi 2 miliardi e 400 milioni di metri cubi d'acqua. Cioè non parliamo di bruscolini. Il presidente Alberto Stefani ha firmato l'ordinanza che apre la strada a misure per affrontare la carenza idrica, mentre si studiano interventi per limitare gli effetti della siccità su agricoltura, ambiente e approvvigionamento. Un tema che anche nel Vicentino resta strettamente legato alle ondate di caldo che sono, come abbiamo ben notato, sempre più frequenti.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza. Che radio ascolti?

0: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia ha un territorio straordinario ma fragile. Alluvioni e frane lo feriscono troppo spesso, ma agire si può e si deve con la prevenzione. Grazie ai tecnici è possibile, con azioni concrete, mettere in sicurezza i territori e salvare vite umane. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione, una scelta che riguarda tutti.
1: Pubblicità.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque, connettiamo forte.
6: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

C'era Billie Eilish qua sulla di Vicenza con Birds of a Feather nella nostra mattinata di Buongiorno Vicenza, venerdì 3 luglio. Allora, weekend in arrivo, quali sono i vostri programmi in partenza? No, perché credo che in questo weekend tanta gente parta per le vacanze, no? Cioè, diciamo, lo scorso weekend finiva giugno, qui siamo proprio nel primo di luglio, quindi quelli che si fanno la prima metà del mese, insomma, partono proprio nella giornata di oggi, magari tra oggi e domani. Fatemi sapere se siete fra quelli che ci lasciate, mi raccomando, scaricate l'app di Radio Vicenza, così ci porterete sempre sul vostro telefonino ovunque andiate, ci potrete continuare ad ascoltare comunque se andate al mare o in qualsiasi parte del mondo. Quindi mi raccomando, un'occhiata al vostro store di riferimento e scaricate l'app se non l'avete già fatto. Ripartiamo con la musica. Buongiorno.

Rocco Ante, la più bella del mondo su Radio Vicenza, buongiorno ancora. Allora, ci sono stati attimi di paura nel centro storico di Vicenza. Nella giornata di ieri alcuni calcinacci si sono staccati da un balcone di un edificio in contrada Santa Barbara, a due passi da Piazza dei Signori, finendo sulla strada e sfiorando un passante. Quindi non è successo nulla poi alla fine, però insomma la paura è stata tanta. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, come dicevo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area e disposto la chiusura temporanea della via per consentire tutte le verifiche del caso.

0: Alex Warren era Eternity alle 8.45. Buongiorno, buongiorno, buongiorno su Radio Vicenza da parte di Marco Picchio. Allora, vediamo un po', qui c'è un'altra notizia che purtroppo è triste, devo dire, riguarda una tragedia sulla spiaggia di Bibione. Un turista di 75 anni, residente a Schio, è stato colto da un malore mentre si trovava in mare all'altezza di Piazzale Zenit. I bagnini sono intervenuti immediatamente iniziando le manovre di rianimazione utilizzando anche il defibrillatore, ma purtroppo ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato inutile. Sul posto sono arrivati anche i sanitari e l'eli soccorso. È stata una giornata al mare, purtroppo, che si è trasformata in un dramma.
1: Buongiorno Vicenza, dal lunedì al venerdì su Radio Vicenza, dalle 7 alle 9 con Marco Picchio.

0: Are you coming in or what?
1: Eccoci qua alle 8.51, siamo arrivati quasi alla fine del nostro spazio di oggi, venerdì 3 luglio, anche della settimana oltretutto. Ci prendiamo una piccola pausa, poi insieme veramente per i saluti finali, per darci l'appuntamento a lunedì mattina.
2: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica...

0: Dino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: Vabbè, insomma, questo è il classico più classico. Se dici io, tu dici Pride, in The Name of Love. L'abbiamo ritrovato nella nostra mattinata insieme in chiusura. Era il nostro appuntamento Remember. Siamo ai saluti, amici ascoltatori. Grazie per esserci stati anche in questo venerdì mattina qua su Radio Vicenza, in Buongiorno Vicenza. L'appuntamento ve lo do io per lunedì, quindi ci troviamo alle 7 qua in diretta come sempre per il nostro primo caffè della giornata e della settimana in quel caso. Un bacio da Marco Picchio, buon weekend, ciao.
1: Buongiorno Vicenza.
2: Buongiorno Vicenza.
1: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
3: Time o'clock.
4: Sono le 9.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
5: È ora di muoversi, perché fino al 15 luglio prezzi bassi da Alia Liper. Scopri tutte le offerte come l'olio extravergine di oliva Dante a 3,99 euro. Ali, migliora la vita.
1: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Buongiorno da Marco Mancini. Ancora pesanti attacchi russi sull'Ucraina. A Sumi colpito un condominio, almeno 4 i morti, tra cui una bambina di un anno. A Kherson distrutto un veicolo civile, ucciso il conducente. Intanto continua a salire il bilancio dell'attacco di ieri notte su Kiev. I morti sono 30, una novantina i feriti. In poche ore lanciati circa 500 droni e 74 missili per la capitale. Si è trattato dell'attacco più pesante dall'inizio della guerra. Il presidente Zelensky ha assicurato che l'Ucraina reagirà all'attacco e ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre in proprio i Patriot antimissile. Aspettiamo i negoziatori americani, ha aggiunto, che vedano con i loro occhi. Mosca replica tramite il portavoce del Cremlino Peskov: la pressione sull'Ucraina continuerà fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Christine Lagarde non esclude di candidarsi alla presidenza della Francia. La presidente della Banca Centrale Europea non esclude di dimettersi dalla guida dell'Eurotower prima della scadenza del suo mandato, prevista per ottobre 2027. Le presidenziali in Francia sono fissate per la primavera del prossimo anno. Tragedia la notte scorsa a Milano. Una motociclista di 23 anni è morta nella notte in un incidente stradale avvenuto intorno alle 2:30 di oggi. La giovane, soccorsa in condizioni gravissime e trasportata in codice rosso in ospedale, è deceduta poco dopo. La vittima è stata travolta da un fuoristrada guidato da un uomo di 71 anni. Il risultato negativo agli accertamenti per alcol e droghe. Anche la Svizzera approda agli ottavi di finale dei mondiali. Algeria battuta 2-0, promosse anche Spagna e Portogallo, che hanno superato rispettivamente Austria e Croazia. Oggi in campo Australia, Egitto. È tutto, a più tardi.
1: Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ben ritrovati sulla A4, Brescia-Padova, permangono in direzione Venezia tra Peschiera del Garda e Verona Sud lunghe code al momento di circa 10 km causate da un veicolo che ha preso fuoco. Per lo stesso motivo l'entrata di Somma Campagna è chiusa in direzione Venezia. Inoltre si verificano conseguenze sul tratto tra Verona Nord e Nogaro Le Rocche in entrambe le direzioni della A22, di competenza questa di Autostrada del Brennero. Per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre, infine, si viaggia a rilento tra Terraglio e il bivio per la A27 in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
9: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.

0: Siamo al 3 di luglio, ben ritrovati con l'appuntamento con gli astri e guardiamo allora il cielo e vediamo che cosa ha preparato per noi. Ariete, non provocate la suscettibilità delle persone che vi sono care. Toro, la vita affettiva migliorerà, ma continuate a impegnarvi. Gemelli, cercate di svagarvi in compagnia di pochi amici. Cancro, vi attende forse un incontro amoroso molto promettente. Leone, giornata particolare da gestire con un pizzico di prudenza. Vergine, giornata con tutte le carte in regola per ciò che vi aspettate. Bilancia, sarete un po' inquieti, nervosi, nulla di preoccupante però. Scorpione, giornata favorevole a brevi spostamenti o incontri con amici, decidete voi. Sagittario, lasciate decantare alcuni risentimenti, rilassatevi quindi. Per il Capricorno, vi gioverà qualche riguardo in più nel campo della salute. E Acquario, approfittate di questa giornata per rilassarvi un pochettino. Concludiamo come sempre con i Pesci, a cui diciamo il vostro lato sentimentale sarà il più favorito oggi. Anche per questo 3 luglio l'oroscopo se ne va, torna quello di domani, naturalmente puntualissimo.
1: L'oroscopo del giorno. Playing the hits.
2: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
3: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
2: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
15: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Che bello qui, il mare,
2: i gabbiani, il sole.
1: La nostra spesa a lì che arriva.
2: Bellissimo.
3: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
4: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
3: A lì migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
6: Cerchi uno spazio per eventi, meeting o workshop con wifi e proiettori? Scopri tutte le sale del nostro centro congressi a Vicenza. Per saperne di più, visita il sito confartigianatovicenza.it.
7: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno da Radio Vicenza, ecco le previsioni del meteo per venerdì 3 luglio e il fine settimana. L'alta pressione delle Azzorre torna a rinforzarsi sul Veneto, garantendo condizioni di prevalenza stabili e un clima estivo gradevole. Per venerdì su Vicenza e provincia il cielo sarà in gran parte sereno o poco nuvoloso. Solo sulle Prealpi e sull'altopiano di Asiago nel pomeriggio potrà svilupparsi qualche annuvolamento con una bassa probabilità di un isolato rovescio o temporale. In pianura tempo asciutto. Le temperature saranno in lieve aumento con minime tra i 20 e i 22 gradi e massime tra i 31 e i 33 gradi. Venti deboli inizialmente da nord-est e poi a regime di brezza. Per sabato ancora tempo stabile, sulle Dolomiti prevarrà il sole, mentre su Vicenza e in pianura si alterneranno schiarite e qualche nube, senza fenomeni di rilievo. Domenica si conferma una giornata in prevalenza soleggiata, nel pomeriggio qualche nube in più sui rilievi, con la possibilità di brevi piovaschi, mentre sul resto della provincia continuerà a prevalere il bel tempo. Temperature in lieve aumento durante il giorno con valori massimi che potranno raggiungere nuovamente i 31-32 gradi. È tutto per il meteo da Radio Vicenza, vi auguro una splendida giornata, a risentirci con il prossimo aggiornamento.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati, sulla 4 Milano-Venezia per la presenza di un veicolo che ha preso fuoco si sono formate code di 10 km tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Si è resa necessaria inoltre la chiusura dello svincolo di Somma Campagna in entrata per Venezia. Code a tratti in carreggiata opposta, quindi verso Milano, siamo ancora in A4 tra Verona Est e Verona Sud a causa del traffico intenso. Incolonnamenti sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso tra il Terraglio e il Bivio per la 26 Mestre Belluno verso la 4 Venezia Trieste. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Che radio
0: ascolti? Radio Vicenza.
3: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

0: parlarmi più d'amore.
1: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura talvolta ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione. Una scelta che riguarda tutti.

0: pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: 34504. Sharing Caffè. La notte in lingua latina.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10 e 3 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Buongiorno da Marco Mancini. L'Ucraina continua ad aggiornare il bilancio delle vittime degli ultimi due giorni di pesanti raid russi. A Sumi colpito un condominio, almeno 4 i morti, tra cui una bambina di un anno, un morto anche a Kherson, e sale ancora il bilancio dell'attacco di ieri notte su Kiev. I morti sono 30, una novantina i feriti. Per la capitale ucraina si è trattato dell'attacco più pesante dall'inizio della guerra, 130 gli edifici colpiti. A Teheran sono attese milioni di persone per i funerali della guida suprema Ali Khamenei, ucciso lo scorso febbraio durante la prima ondata degli attacchi statunitensi e israeliani all'Iran. Le salme di Khamenei e quelle dei familiari morti con lui sono state esposte nella grande moschea di Mosalla a Teheran per l'omaggio del popolo e delle autorità. Ricomparso in pubblico per l'occasione Ahmad Vadi, capo delle guardie rivoluzionarie, è la prima volta da febbraio. Intanto i negoziati Stati Uniti-Iran proseguono. Ieri a Doha, nuova tornata di incontri separati tra le due delegazioni e i negoziatori di Qatar e Pakistan, che hanno parlato di sviluppi positivi. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha invece avuto un incontro con il numero uno dell'ONU Guterres sullo stato delle trattative. Saranno i presidenti di Camera e Senato ad avviare le procedure per la ricostituzione della commissione di vigilanza Rai, scioltasi ieri dopo le dimissioni della presidente Floridia e dei commissari di opposizione. Successivamente anche i rappresentanti di maggioranza avevano deciso di lasciare gli incarichi. Denunciamo lo stallo che dura da oltre un anno, protestano i partiti di centrosinistra. Tutto pronto a Lampedusa per la visita del Papa. Domani Leone XIV visiterà l'isola e incontrerà alcuni migranti. Prima di rientrare in Vaticano, Leone celebrerà la messa. Intanto ieri il Dicastero per la dottrina della fede ha pubblicato le direttive per il rientro dei sacerdoti e dei laici che decideranno di lasciare la fraternità San Pio X dopo lo scisma e le conseguenti scomuniche combinate il 1 luglio. È tutto, a più tardi.
8: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Di nuovo buona giornata. Per le conseguenze di un veicolo che ha preso fuoco sulla A4 Brescia-Padova permangono code in direzione Venezia, soprattutto tra Peschiera del Garda e Somma Campania. Per traffico intenso si viaggia in colonna sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e la A27, mentre sulla A4 Venezia-Trieste si verificano, sempre in direzione del capoluogo friulano, rallentamenti alla barriera di Trieste-Lisert. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Now, time for a summer hit.
6: Radio Vicenza, the new hit.
10: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
10: Now, another summer hit.

0: ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: In centro.
2: Il venerdì è sempre il venerdì, ma ci piace ancora di più se è un venerdì d'estate, se magari siete pronti per partire per le vostre vacanze. E allora, miei cari, benvenuti nella nostra mattinata. Sono le 10, siamo puntualissimi ad iniziarla e lo facciamo così.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: andiamo a chiudere anche questa settimana, che poi ha visto anche il cambio del mese. Poco traffico in giro significa che molti di voi sono già in vacanza o comunque si stanno apprestando per farlo. Ditemelo, mi raccomando, fatemelo sapere al nostro WhatsApp cosa combinate con la nostra bella musica di sottofondo al 371 1200 116. Io vi aspetto anche oggi.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: vita.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Alia Liber, basso è bello.
3: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà la convenienza è altissima.
2: Fino al 15 luglio, cornetto Algida Classico o cioccolato 6 pezzi a 3,49 euro.
3: Confettura fior di frutta Rigoni di Asiago bio da 250 grammi a 2,89 euro.
2: Ali, migliora la vita.
3: Anche con i prezzi bassi.
4: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembiate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: insieme. Poi aspetta, perché devo salutare Valeria, che vedi, quando tornerà a casa dal lavoro, beh, farà le valigie, anzi finirà di fare le valigie, perché partirà ufficialmente per le sue vacanze. Buon viaggio a tutti voi e quelli che appunto partiranno magari proprio in questo weekend che si sta avvicinando, e fatelo, mi raccomando, con la nostra bella musica. Parliamo d'estate, ma parliamo un po' di che cosa ci va a modificare l'estate, perché modifichiamo i nostri ritmi, modifichiamo i nostri comportamenti, le nostre abitudini, i piccoli rituali sociali che nelle altre stagioni magari non facciamo. E quindi oggi parliamo di tutte quelle cose che facciamo in estate, che non facciamo appunto nelle altre stagioni, spiegate anche dalla scienza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

musica che passa da queste parti, tutti in centro qui a Radio Vicenza, ricordandovi sempre il 371 1200 116, il nostro WhatsApp a vostra disposizione per tanti bei saluti. Questa è la nostra mattinata, quella che va avanti fino alle 13. Altri successi arrivano uno dietro l'altro. Alzate il volume.

0: Radio Vicenza.
1: Top. Obetox. Il meglio del meglio.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: cose che durante l'arco dell'anno invece non facciamo. Ad esempio, cambiamo le nostre abitudini alimentari, cambiamo il nostro sonno perché ci addormentiamo più tardi, ascoltiamo anche musica diversa. Nessuno analizza le classifiche musicali a dicembre cercando il tormentone invernale, ma in estate lo si fa. Questo perché in estate cerchiamo canzoni con un alto numero di BPM, che sono i battiti al minuto, ritmi sincopati, quindi reggaeton, pop ritmico, cassa dritta e testi leggeri. La spiegazione è neuroscientifica. La luce e il calore mi vanno ad aumentare i livelli di dopamina. La musica ritmata asseconda e amplifica proprio questo stato di leggerezza, di euforia, spingendoci al movimento e alla danza.
1: Tutti in centro!

0: Bella mattinata di Radio Vicenza, la nostra bella estate. Ancora buongiorno e benvenuti nel nostro Tutti in Centro, che chiude così la prima ora.
1: Tutti in Centro.

0: Pubblicità.
1: Da Aliali, per basso è bello.
2: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
1: Fino al 15 luglio, olio extravergine di oliva Dante da 75 cl a 3,99 euro.
2: Kefir Mix Milk, assortito da 160 grammi a 99 centesimi.
1: E Stecco Gelato Nui, assortito 4 pezzi a 2,99 euro.
2: Ali, migliora la vita.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto. Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita da asporto. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Da ora e fino al 15 luglio, prezzi bassi da Alia Liber. Scopri tutte le offerte come il Kefir Mix Milk, gusti assortiti a 99 centesimi.
4: Ali, migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Benvenuti, per traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova sono possibili rallentamenti in direzione Venezia tra il bivio per la A22 del Brennero e Soave San Bonifacio. Al di fuori della nostra rete segnaliamo proprio sulla A22 di competenza della società Autostrada del Brennero code per incidente in direzione Modena tra Alavio e Affi. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Now, time for a summer hit.
9: Radio Vicenza, the new hit.
8: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
8: Now, another summer hit.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Voi lo sapevate che l'estate ci trasforma in una versione più aperta, più attiva, più flessibile, più connessa con l'ambiente esterno? È una vera e propria mutazione stagionale che ci permette di ricaricare le batterie per il resto dell'anno. E quindi oggi stiamo parlando proprio di questo, le nostre abitudini che con l'arrivo appunto dell'estate, della bella stagione, cambiano totalmente. Con l'arrivo del caldo e dei vestiti leggeri si cambia anche la percezione della nostra immagine corporea. E allora attenzione, perché a quanto pare d'estate facciamo più fitness, quello last minute, quello dell'ultimo minuto, magari per perdere quel chiletto, per essere in forma al mare, ma anche al mare o in montagna, quello che è, ci orientiamo a fare magari appunto una bella passeggiata, un po' di sport. C'è un'impennata anche nell'uso di creme solari, idratanti e prodotti per il corpo. Inoltre, come dicevo, cresce il desiderio di fare attività fisica all'aperto, quindi corsa al tramonto, pedalate o nuotate, sia per rimettersi in forma, ma anche perché l'esposizione al sole aumenta la vitamina D, che migliora il tono muscolare e anche l'umore.
2: Tutti in centro!

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: ways, but I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: E se te lo chiedono,
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Radio Vicenza.
4: Io non so più cos'è normale.

0: state un po' rispecchiando su quello che stiamo dicendo, curate un po' di più il corpo, fate anche più acquisti legati al benessere, dai, dite la vostra al nostro WhatsApp che io vi aspetto. Anche per quanto riguarda il nostro corpo, cambiamo radicalmente il modo infatti di mangiare, e non è solo per il caldo. Il nostro corpo è una macchina termoregolatrice perfetta e l'estate rivoluziona un po' i nostri consumi alimentari. Meno calorie e più idratazione. Il cervello, attraverso l'ipotalamo, riduce praticamente l'appetito per cibi calorici elaborati, perché la digestione produce calore corporeo. Di riflesso cerchiamo proprio cibi freschi, idratanti e ricchi di sali minerali, e soprattutto ci orientiamo verso anguria, melone e le varie insalate che sono fresche d'estate. Ma attenzione, perché l'estate è la stagione d'oro anche del gelato, delle granite, che non sono solo un modo per rinfrescarsi, ma dei veri e propri premi psicologici legati all'infanzia e proprio anche all'idea di vacanza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro. Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
2: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento flash di oggi, venerdì 3 luglio, con le ultime notizie a cura di Martino Montagna da Vicenza e provincia. Tragedia sfiorata ieri sera in Contra Santa Barbara, nel centro storico di Vicenza. Alcuni calcinacci si sono staccati da un balcone al

0: immediatamente dato l'allarme. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno chiuso temporaneamente la strada, rimosso le parti pericolanti e messo in sicurezza l'area. Estate, tempo di vacanze, ma anche di allarme furti. In Italia viene svaligiata un'abitazione ogni 3 minuti e il Veneto, con il Vicentino, resta tra le aree più esposte durante l'estate, quando molte case restano vuote. Secondo un'indagine EMG per facile.it, il 64% degli italiani teme di trovare la propria casa nel mirino dei ladri. La difesa più usata resta il controllo di vicini o parenti. Per la prima volta entra in consiglio comunale il rappresentante della Consulta delle persone migranti, straniere e apolidi di Vicenza. È Aruna Camarà, eletto vicepresidente lo scorso 27 giugno. In aula porterà pareri e proposte della consulta. Nel suo intervento ha ribadito l'impegno per favorire dialogo, partecipazione e inclusione. Ed ora la pagina sportiva con il calcio. Il Lanerossi Vicenza piazza un nuovo colpo in attacco. Ufficiale l'arrivo, a titolo definitivo, di Gabriele Moncini, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. Il centravanti, classe 96, arriva dal Bari, dove nell'ultima stagione di Serie B ha realizzato 11 gol e 2 assist in 40 presenze. In carriera vanta anche 17 presenze in Serie A e un ricco curriculum in Serie B con 69 reti complessive. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. A risentirci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
1: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Valentino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
3: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Sulla 4 Milano-Venezia, per la presenza di un veicolo che ha preso fuoco, si sono formate code di 10 km tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Si è resa necessaria inoltre la chiusura dello svincolo di Somma Campagna in entrata per Venezia. Code a tratti in carreggiata opposta, quindi verso Milano, siamo ancora in A4 tra Verona Est e Verona Sud a causa del traffico intenso. Inclinamenti sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso tra il Terraglio e il bivio per la 27 Mestre Belluno verso la 4 Venezia Trieste. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Lo sapevate voi che d'estate diventiamo anche delle creature notturne e anche un po' più sociali? Perché in estate si registra un netto spostamento della vita sociale verso le ore serali e notturne. È l'effetto della melatonina. La luce del sole prolungata fino a tardi ritarda dunque la produzione proprio di melatonina, che è l'ormone del sonno, e questo ci fa sentire biologicamente più energici e svegli la sera. E quindi cenare all'aperto, bere un drink in piazza o fare una bella passeggiata a mezzanotte mi diventano proprio delle abitudini spontanee. Il cortisolo si abbassa e la predisposizione a fare nuove amicizie anche, o comunque chiacchiere con sconosciuti, aumenta drasticamente rispetto all'inverno, quando tendiamo a rintanarci sotto le coperte.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

Emanuela, Rosy, insomma vi state rispecchiando un po' su quello che stiamo dicendo, soprattutto per quanto riguarda l'alimentazione, perché ovviamente poi noi donne mica abbiamo voglia di accendere il forno, di fare preparazioni lunghe e pesanti, nel senso che una insalata è via.

0: Amo, e lo facciamo grazie anche ad un fenomeno chiamato Beach Raid. Ne parliamo fra pochissimo.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno da Radio Vicenza, ecco le previsioni del meteo per venerdì 3 luglio e il fine settimana. L'alta pressione delle Azzorre torna a rinforzarsi sul Veneto, garantendo condizioni di prevalenza stabili e un clima estivo gradevole. Per venerdì su Vicenza e provincia il cielo sarà in gran parte sereno o poco nuvoloso. Solo sulle Prealpi e sull'altopiano di Asiago nel pomeriggio potrà svilupparsi qualche annuvolamento con una bassa probabilità di un isolato rovescio o temporale. In pianura tempo asciutto. Le temperature saranno in lieve aumento con minime tra i 20 e i 22 gradi e massime tra i 31 e i 33 gradi. Venti deboli inizialmente da nord-est e poi a regime di brezza. Per sabato ancora tempo stabile, sulle Dolomiti prevarrà il sole, mentre su Vicenza e in pianura si alterneranno schiarite e qualche nube, senza fenomeni di rilievo. Domenica si conferma una giornata in prevalenza soleggiata, nel pomeriggio qualche nube in più sui rilievi, con la possibilità di brevi piovaschi, mentre sul resto della provincia continuerà a prevalere il bel tempo. Temperature in lieve aumento durante il giorno con valori massimi che potranno raggiungere nuovamente i 31-32 gradi. È tutto per il meteo da Radio Vicenza, vi auguro una splendida giornata, a risentirci con il prossimo aggiornamento.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

dire che il tempo anche oggi è passato. Questo nostro venerdì lo stiamo vivendo intensamente insieme ed eccoci qua nella nostra parte finale a parlare ancora di come cambiamo nel periodo estivo, perché pratichiamo anche le micro avventure. Anche chi non fa vacanza lunga tende a cambiare il proprio modo di vivere i fine settimana. In estate infatti scatta il rito della gita fuori porta, che si ha appunto al mare.

0: propensione a spendere tempo nella natura ed è il citato effetto del contatto con il verde e con l'acqua che ci fa stare bene.
1: Tutti in centro!

0: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia ha un territorio straordinario ma fragile. Alluvioni e frane lo feriscono troppo spesso. Ma agire si può e si deve con la prevenzione. Grazie ai tecnici è possibile, con azioni concrete, mettere in sicurezza i territori e salvare vite umane. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione, una scelta che riguarda tutti.
1: Pubblicità.
2: Che bello qui, la natura,
3: gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
4: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
2: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
4: Ali migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: 34504. Sharing Caffè. La notte in lingua latina.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Radio Vicenza News, edizione locale.
5: Edizione locale.
6: Ancora insieme con Martino Montagna e le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi venerdì 3 luglio. A Vicenza è crollato nella notte l'ultimo muro dell'ex macello, l'edificio degli anni 50 che si affacciava su Viale Giuriolo. Si apre così una nuova fase della riqualificazione. L'area collegherà il quartiere Barche al Retrone e ospiterà una nuova piazza, uno studentato universitario e un parcheggio destinato a liberare dalle auto Piazza Matteotti. Doppio cambio ai vertici dell'Ulsotto Berica, il direttore generale Peter Asenbergs ha nominato Leopoldo Ciato nuovo direttore dei servizi sociosanitari al posto di Achille Di Falco, passato alla guida dell'Ulss 1 Dolomiti. La direzione amministrativa viene invece affidata a Roberto Pizzi, manager con esperienza nella sanità lombarda e nei progetti del PNRR. Presentata la nuova stagione 2026-2027 del Teatro Comunale di Vicenza, che celebra i 20 anni di attività. In programma oltre 100 appuntamenti tra ottobre e giugno, con danza, prosa, concerti, circo contemporaneo, festival e grandi eventi. Il filo conduttore è il claim "Il teatro, un luogo dove riconoscersi". Confermato anche l'impegno per l'accessibilità con nuovi progetti di welfare culturale, tra cui il biglietto sospeso. Domenica 5 luglio alle 21.30 Piazza Castello ospita gli Europe per il Marostica Summer Festival, la leggendaria rock band svedese protagonista da 40 anni e celebre per la hit mondiale The Final Countdown, porterà sul palco tutti i suoi grandi successi. Biglietti in prevendita su Ticket One. Calciomercato, ora è ufficiale, il Lanerossi Vicenza ha acquistato a titolo definitivo l'attaccante Gabriele Moncini, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. Il centravanti, classe 96, arriva dal Bari, dove nell'ultima stagione in Serie B ha realizzato 11 gol e 2 assist in 40 presenze. In carriera vanta anche 17 presenze in Serie A e un ricco curriculum in Serie B con 69 reti complessive. Ci fermiamo qui anche con questo appuntamento flash. Torniamo tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buongiorno, iniziamo segnalando che sulla A4 Brescia-Padova sono possibili rallentamenti in direzione Milano tra Verona Est e Verona Sud a causa di traffico intenso. Traffico rallentato perché intenso anche sulla A4 a Venezia-Padova verso Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. E ancora per traffico intenso code la barriera di Trieste-Lisert della A4 Venezia-Trieste in direzione del capoluogo friulano. Infine sulla A22 gestita da Autostrada del Brennero si viaggia in colonna per un incidente in direzione Modena tra Ala Avio e Affi. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
8: Oh my god, it's amazing.
1: Another summer hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: Questa è la mattinata di Radio Vicenza. Siete qui, miei cari, con me, con la Vale, ancora per 60 minuti scarsi, perché ufficialmente siamo entrati nella nostra ultima ora.
1: Tutti in centro.
3: Lo scavventure sentimentali, nati in un angolo della città.

Ragazze facili, facili, facili, facili, facili.

0: patatone, caprese, bresaola, rucola e grana, che diventano i sovrani assoluti della tavola. Comunque sia, miei cari fanciulli, un'altra abitudine dell'estate è quella di cene a orari un po' più improbabili rispetto all'arco delle altre stagioni. Inverno significa cenare 7:30-8 della sera, in estate invece la luce fino a tardi sposta tutto in avanti e quindi ci si ritrova proprio a tavola verso le 21:00, 21:30, anche 22, senza nemmeno farci caso.
1: Tutti in centro!

0: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
1: Ovunque. Connettiamo forte.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica da

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita da asporto. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radio Vicenza.
14: Certo è che il tempo è passato anche oggi, la nostra settimana di curiosità quasi quasi si sta concludendo. D'estate, insomma, abbiamo abitudini diverse completamente, proprio perché magari stacchiamo la spina. Ad esempio, ci piace andare nei supermercati locali proprio come attrazione turistica, passare ore nei supermercati del luogo di vacanza studiando i prodotti tipici e i marchi sconosciuti con la stessa attenzione che si dedicherebbe magari ad un museo di arte contemporanea, cosa che invece durante l'arco dell'anno facciamo frettolosamente, anzi ci pesa andare a far la spesa. E c'è una curiosità psicologica, perché esiste un fenomeno chiamato effetto vacanza, per cui i primi giorni sembrano lunghissimi perché il cervello riceve continui stimoli nuovi e quindi paesaggi, volti, cibo. Gli ultimi giorni invece volano via perché la mente si è già abituata alla nuova routine.

0: Sound, ragazzi, che bello il nostro Tutti in Centro, che bella la nostra estate che stiamo vivendo insieme. Qui fra un successo e l'altro godiamoci anche gli ultimi pezzi che ci porteranno alle 13.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, Tutti in Centro.

0: siamo più lettori, quindi insomma ci sono in merito anche degli studi scientifici, ma questo sarà argomento, come dicevo, delle prossime mattinate, perché noi dobbiamo chiudere questa settimana. Vi do appuntamento come sempre a domenica mattina per il nostro The Best. Ciao!
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro!

0: Pubblicità.
1: Che bello qui, il mare,
2: i gabbiani, il sole,
1: la nostra spesa a lì che arriva.
2: Bellissimo.
3: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
4: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
3: A lì migliora la vita.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
7: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
8: Ma dove vai?
9: Mi assento un paio d'ore. Devo fare il 7:30 per me, l'ISE per mio figlio e la call per mia mamma.
8: E ce la fai in un paio d'ore?
9: Certo, vado a Confartigianato Persone.
10: Scopri i servizi di Confartigianato Persone.
8: Ma mica sei artigiana.
9: Non serve.
11: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di muoversi, perché fino al 15 luglio a prezzi bassi da Alia Liper. Scopri tutte le offerte come l'olio extravergine di oliva Dante a 3,99€. Alì, migliora la vita.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie a chi ci sceglie ogni giorno. Grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben ritrovati, per traffico intenso sono possibili rallentamenti sulla A4 Venezia-Padova verso Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre e sulla A4 Brescia-Padova verso Milano tra Verona Est e Verona Sud. Vi ricordiamo poi che sul sito infoviaggiando.it trovate le previsioni del traffico fino al 30 settembre, un utile strumento per pianificare al meglio i vostri viaggi, soprattutto in questo periodo estivo. Per ora è tutto, ma per essere sempre aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, scaricate gratuitamente l'app Infoviaggiando. A più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Now, time for a summer hit.
8: Radio Vicenza, the new hit.
7: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
7: Now, another summer hit.

0: Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Radio Vicenza News, edizione locale.
2: Edizione locale.
3: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia di oggi venerdì 3 luglio a cura di Martino Montagna. In apertura una notizia di cronaca dal Ferrarese ai confini con il Rodigino. Incidente all'alba tra Bondeno e Castelmassa dove un furgone con a bordo operai è uscito di strada finendo in una scarpata. 7 le persone ferite, 2 in condizioni gravissime, trasportati in elicottero in ospedale. Gli altri 5 sono stati soccorsi in ambulanza. In Veneto l'emergenza idrica si aggrava, il Po registra livelli ai minimi storici mentre il fiume Adige dispone ormai di riserve sufficienti solo per pochi giorni, soprattutto nella bassa padovana. Senza piogge imminenti si rischiano nuove restrizioni sull'irrigazione agricola e possibili chiusure dei canali. La regione ha dichiarato lo stato di emergenza e gli agricoltori segnalano danni sempre più rapidi alle colture. La Caritas diocesana vicentina presenta il bilancio sociale 2025. Oltre 13.000 persone accompagnate e una povertà sempre più definita strutturale normalità. Più di 2.700 volontari.

famiglie e fragilità sociali. Lunedì 6 luglio cambierà la viabilità in occasione dello spettacolo Musica sull'acqua per i reali fuochi d'artificio con l'Orchestra di Padova e del Veneto che si terrà a Bassano. Dalle 19.30 scatteranno divieti di transito e sosta in diverse vie del centro, con ulteriori limitazioni dalle 20.30 sul Ponte degli Alpini e dalle 21.15 sul Ponte della Vittoria. È tutto anche con questo appuntamento, grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.

0: solo questa è Radio Vicenza.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Benvenuti con Radio Web, eccoci qua amici, arriviamo in questo venerdì, naturalmente il weekend alle porte che bussa come questa estate 2026. Siamo insieme, Maurizio Rossi con voi, si parlerà anche oggi di tantissime novità, quindi mi raccomando rimanete all'ascolto fino alla fine. Intanto si parte, c'è tanta musica ad accompagnarci in questo nostro appuntamento.
0: Radio Vicenza.

Entriamo subito nel vivo, amici della nostra trasmissione, perché beh, in questo periodo di mondiali in calcio, che rappresentano anche un'occasione imperdibile, diciamo, per i cyber criminali, ci sono dei fan che cercano i biglietti delle partite, servizi di streaming, piattaforme di scommesse e merchandising online. Attenzione, perché gli esperti hanno individuato già oltre 336 siti fasulli creati proprio da truffatori per ingannare gli utenti. Quindi attenzione, per non cadere mai in trappola è necessario seguire dei consigli. Attenzione, perché i siti hanno un design sempre simile a quello originale, magari che può essere anche quello della FIFA. Quindi molti utenti credono che siano i siti ufficiali. Uno di essi permette addirittura di vedere le partite streaming. È necessario effettuare un'iscrizione e pagare una somma in criptovaluta per tutto l'intero torneo. Ovviamente verranno rubati sia i dati personali che le monete digitali. Ecco, durante questi eventi sportivi, come dicevo, è aumentata la popolarità dei siti di scommesse, e ci sono gli esperti di Kaspersky che avrebbero scoperto addirittura un sito in lingua spagnola che offriva il servizio. L'utente doveva solo inserire diversi dati, diciamo, come la carta di identità, il numero di telefono, l'indirizzo di residenza, e scegliere la password, e in questo caso dati che finivano nelle mani di cybercriminali. C'era poi un altro sito di scommesse che chiedeva invece di verificare l'identità tramite WhatsApp ed effettuare un deposito di circa $29. Il risultato finale è il furto dei dati e chiaramente dei soldi. Su molti siti fasulli erano in vendita palloni, magliette e altro merchandising con sconti imperdibili. Quindi le ignare vittime consegnavano di fatto i dati e anche quelli delle carte di credito, purtroppo, ai cybercriminali. Attenzione, perché ci sono anche le tradizionali mail di phishing a girare. L'utente che riceve ad esempio un'offerta per servizi di analisi calcistiche e pronostici e si ci va a cliccare finisce su un sito fake che permette di rubare soldi e dettagli di pagamento. Quindi attenzione, come sempre, per non cadere nelle trappole dei truffatori è necessario seguire alcuni consigli. Quello di non cliccare mai su link sospetti, verificare sempre gli URL, accedere direttamente ai siti ufficiali, attivare l'autenticazione in due fattori, meglio usare le passkey. Beh, queste truffe sono state descritte proprio dai ricercatori di Bitdefender e ce ne sono davvero tante in giro in questo periodo.

0: attenzione perché c'è un nuovo malware. Fate sempre attenzione, non toccate quello che non conoscete, non installate. I ricercatori di Zimperium avrebbero identificato un malware Android che permette di rubare soldi dal conto corrente e criptovalute, e si chiama Roccarolla. Sentite qua, è un Trojan bancario che offre funzionalità avanzate consentendo ai cybercriminali di prendere il controllo del dispositivo. Insomma, non siamo messi bene. Google ha comunicato che gli utenti sì, sono protetti da Play Protect. Ma attenzione, come funziona sta cosa? Insomma, non ne siamo veramente al sicuro. La catena di infezione inizia quando l'utente scarica delle applicazioni fasulle di Google Chrome e TikTok dai siti non ufficiali. All'inizio viene mostrata una schermata proprio simile a quella di Google Play Protect, che avvisa dell'assenza di malware. Viene quindi chiesto di approvare l'installazione da fonti sconosciute, l'uso dei servizi di accessibilità e permessi per vedere o, diciamo, inviare SMS, esecuzione, background e notifiche. Successivamente all'installazione, diciamo, Roccarolla invia al server C2, che sta per Command and Control, le informazioni sul dispositivo. E attenzione, usando la nota tecnologia dell'overlay, il malware mostra una schermata fasulla per catturare il PIN, la sequenza e la password del lock screen. Quando l'utente apre un'applicazione bancaria o di criptovalute, Roccarolla sovrappone una schermata fasulla a quella legittima e può, pensate, rilevare 217 app. I cybercriminali quindi cosa fanno? Rubano subito le credenziali di login e i dati della carta di credito. Roccarolla offre funzionalità di infostealer e spyware, puoi infatti disattivare l'audio, la vibrazione, rubare gli SMS, accedere anche ai contatti WhatsApp, catturare i tasti premuti, keylogin, e scattare screenshot, registrare contenuti dello schermo e intercettare gli appunti. Praticamente, insomma, vi registra tutto quello che state facendo voi in quel momento con il vostro smartphone.
1: Radio Vicenza.

E andiamo avanti nella nostra puntata, perché siamo in vena, amici, quest'oggi di novità, e una riguarda Meta, che ha annunciato che il suo Instagram sarà disponibile anche sulla Smart TV di Samsung, e questo a partire da modelli già prodotti dal 2020. Gli utenti italiani di questo servizio dovranno però ancora attendere un po', in quanto l'applicazione dedicata è ancora un'esclusiva per gli Stati Uniti. L'azienda ha avviato già i test per promuovere queste nuove funzionalità. Il debutto, diciamo, di Instagram sul grande schermo è avvenuto comunque a metà dicembre 2025 con l'arrivo dell'applicazione per Amazon Fire TV. Beh, ovviamente l'interazione è focalizzata, diciamo, principalmente sui reel organizzati in canali tematici, e da fine febbraio 2026 è disponibile anche sui dispositivi con Google TV. Oggi è stata rilasciata anche l'applicazione per le TV di Samsung. Meta ha contestualmente avviato già i test, dicevo, per quattro funzionalità. I canali sono organizzati in base agli interessi degli utenti, quindi è più facile trovare video che tutti, diciamo, i presenti nella stanza possono apprezzare insieme. È possibile trasmettere, dicevo, i reel dal proprio smartphone, quindi il casting con semplici passaggi. La novità è disponibile su Google TV e Fire TV, inclusi anche i video della scheda salvati. L'applicazione per la TV mostra anche le storie. È stata infine aggiunta una sezione dedicata ai video orizzontali, che certamente è un formato forse più adatto allo schermo della TV.

0: Andiamo ancora avanti, amici. Adesso vogliamo svelarvi un po' qualche trucchetto, magari che riguarda WhatsApp, per scoprire se qualcuno vi ha bloccato su WhatsApp. Ecco, magari se la foto profilo è sparita, i messaggi che mostrano una sola spunta, le chiamate che non partono, uno si chiede magari se è stato bloccato, o forse se la persona magari ha cambiato il telefono, rimosso la foto profilo, modificato l'impostazione della privacy. Metodi classici per capire se qualcuno vi ha bloccato su WhatsApp. Beh, comunque non sono affidabili, bisogna inviare sempre un messaggio, perciò l'altra persona sa magari che ci hai provato. Sì, c'è un metodo migliore però, e usa una funzione che quasi tutti non conoscono ancora. Sì, è il trucco della crittografia di WhatsApp. Ogni chat WhatsApp ha le sue chiavi, dicevo, di crittografia. Le aggiorna quando si reinstalla l'applicazione, magari si cambia telefono, si collega a un nuovo dispositivo. Dal 2023 WhatsApp ha questa verifica automatica della crittografia e basta quindi aprire la schermata di crittografia, l'applicazione verifica da sola se i messaggi e le chiamate sono protetti correttamente. L'altra persona non deve fare nulla. Quando, ecco, dicevo, qualcuno vi blocca, la verifica automatica smette di funzionare per quella specifica chat. Quindi non è un problema di sicurezza, è che il blocco impedisce di fatto alla verifica di completarsi. Quindi, ecco, si apre la chat con la persona che magari sospettate che vi abbia bloccato, toccate il nome in cima alla chat per aprire la schermata delle informazioni di contatto, cercate l'opzione crittografia e fate tap. WhatsApp quindi proverà a verificare la crittografia automaticamente, aspettate qualche secondo, quindi se è tutto a posto la verifica si completa senza errori. Se WhatsApp invece non riesce a verificare la crittografia automaticamente, chiede di verificarla in un altro modo, questo è il segnale. Beh, non significa che c'è un problema di sicurezza, ma che la verifica automatica è fallita a causa di un blocco, ok?
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
1: Tempo letteralmente volato, amici, anche per questo venerdì con Radio Web siamo arrivati alla fine. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi che ha condotto questa puntata. Io vi ringrazio per l'ascolto e per quanto ci riguarda, come sempre, vi rinnovo il nostro prossimo appuntamento a lunedì. L'augurio intanto che possiate trascorrere questa bella estate, ma soprattutto un buon fine settimana. Restate con noi.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Pubblicità.
3: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
4: Sconti sul noleggio auto, informatica, energia.
5: Ma cosa stai dicendo? Ci sono i saldi?
4: Ma no, sono le convenzioni Confartigianato.
6: Sei socio Confartigianato Vicenza?
5: Viaggi, salute.
6: Scopri tutte le convenzioni a te dedicate sul sito confartigianatovicenza.it.
7: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.

0: Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno da Radio Vicenza, ecco le previsioni del meteo per venerdì 3 luglio e il fine settimana. L'alta pressione delle Azzorre torna a rinforzarsi sul Veneto, garantendo condizioni di prevalenza stabili e un clima estivo gradevole. Per venerdì su Vicenza e provincia il cielo sarà in gran parte sereno o poco nuvoloso. Solo sulle Prealpi e sull'altopiano di Asiago nel pomeriggio potrà svilupparsi qualche annuvolamento con una bassa probabilità di un isolato rovescio o temporale. In pianura tempo asciutto. Le temperature saranno in lieve aumento con minime tra i 20 e i 22 gradi e massime tra i 31 e i 33 gradi. Venti deboli inizialmente da nord-est e poi a regime di brezza. Per sabato ancora tempo stabile sulle Dolomiti prevarrà il sole, mentre su Vicenza e in pianura si alterneranno schiarite e qualche nube, senza fenomeni di rilievo. Domenica si conferma una giornata in prevalenza soleggiata, nel pomeriggio qualche nube in più sui rilievi, con la possibilità di brevi piovaschi, mentre sul resto della provincia continuerà a prevalere il bel tempo. Temperature in lieve aumento durante il giorno con valori massimi che potranno raggiungere nuovamente i 31-32 gradi. È tutto per il meteo da Radio Vicenza, vi auguro una splendida giornata, a risentirci con il prossimo aggiornamento.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Top. Ove Tox. Il meglio del meglio.

0: Dino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita da asporto. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati sulla 4 Brescia-Padova, si verificano code per un incidente tra Desenzano e Peschiera del Garda verso Venezia. In direzione Milano per traffico intenso si rallenta con code tra Verona Est e Verona Sud. Code per traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a dopo.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Now, time for a summer hit.
9: Radio Vicenza, the new hit.
8: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
8: Now, another summer hit.

0: Ma certo che lo diciamo, che ormai il fine settimana è arrivato, e allora apriamolo assieme anche oggi, come apriamo il nostro ombrellone di tipi da spiaggia.
1: Tipi da spiaggia.
2: Partiti.

Chi guida, mi raccomando, guidare con prudenza, attenzione anche alle multe. È sempre brutto prendere una multa. Io adesso c'è toccando ferro, è da un po' che non prendo la multa, ma sai, per eccesso di velocità, magari quei chilometro, due, tre in più, oppure perché entri in una zona ZTL, o perché magari parcheggi, ecco, dove è vietato. Certo, dà sempre fastidio. Io immagino il fastidio che ha provato Larry Page, il patron di Google, quando gli è arrivata questa maxi multa per Android dalla Corte Europea, maxi multa da 4 miliardi e 100 milioni di dollari o di euro, ancora di più. Ecco, mannaggia, che poi cosa ha fatto di male Android? Cioè, io Android lo uso costantemente, vabbè, ci avranno i loro motivi. Certo, 4 miliardi di multe, io non ci dormirei la notte.

0: Liber, basso è bello.
1: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà la convenienza è altissima.
0: Fino al 15 luglio, cornetto Algida Classico o cioccolato 6 pezzi a 3,49 euro.
1: Confettura fior di frutta Rigoni di Asiago bio da 250 grammi a 2,89 euro.
0: Ali, migliora la vita.
1: Anche con i prezzi bassi.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attenzione.

0: spese? Niente dubbi, solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene, conviene. Aperti anche ad agosto.
1: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Cerchi uno spazio per eventi, meeting o workshop con wifi e proiettori? Scopri tutte le sale del nostro centro congressi a Vicenza. Per saperne di più, visita il sito confartigianatovicenza.it.
3: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per

vabbè, che dai, sono migliorate decisamente le temperature, no, in questi giorni. Ma che belle le immagini che ci arrivano dal passo dello Stelvio, dove lì ha nevicato. No, a noi sembra strano, no? Allora, voglio dire, senti la temperatura di oggi, che è decisamente estiva, piacevole, e lì fa proprio freddo, ha imbiancato tutto, anche insomma, tutta la montagna, ma anche le strade, tutto bianco, tutto coperto di neve.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
11: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

strano, lo so, il mondo è strano, il mondo è molto vario, poi quando giri il mondo te ne rendi conto come davvero sembra ci siano lontananze che non sono solo chilometriche, ma anche di anni, proprio di centinaia di anni. Quando leggi notizie come questa che arriva dall'Indonesia, dove questa coppia è stata frustata in piazza davanti a tutta la gente, sapete perché, cosa avevano fatto? Si erano baciati su TikTok e non essendo sposati, cioè è vietato pure baciarsi in Indonesia questo, eh?

0: pubblicità.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Da ora e fino al 15 luglio, prezzi bassi da Alia Liber. Scopri tutte le offerte come il Kefir Mix Milk, gusti assortiti a 99 centesimi.
4: Ali, migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Buongiorno da Marco Mancini.
7: L'Iran si prepara al lungo addio all'Ayatollah Ali Khamenei, 3 giorni di esequie e cerimonie in tutto il paese e milioni di persone attese a Teheran. La guida suprema, massima autorità religiosa del paese, venne uccisa nella prima ondata di attacchi israelo-statunitensi di febbraio. Le esequie, nel pieno dei difficili negoziati, hanno anche risvolti geopolitici. Laura Supino.
8: Esposte dalle scorse ore nella grande moschea di Teheran le bare della guida suprema Ayatollah Ali Khamenei e di altri 4 membri della sua famiglia, tutti uccisi a febbraio nella prima ondata di bombardamenti israelo-americani, tra i feretri anche quello di una nipotina di 14 mesi. La capitale è pronta per i funerali che richiameranno per 3 giorni milioni di persone, un evento con cui la Repubblica Islamica punta a dare al mondo un messaggio di sicurezza e stabilità nel pieno dei difficili negoziati con gli USA per porre fine al conflitto. Già iniziato in moschea l'omaggio delle personalità, occasione anche per comprendere lo stato di salute dell'establishment iraniano preso di mira dai raid. Un'indicazione già arrivata dalla ricomparsa in pubblico, prima volta da febbraio, di Ahmad Vadi, capo delle guardie rivoluzionarie. Grande incognita è la prima possibile apparizione pubblica di Mojtaba Khamenei, nuova guida suprema e figlio del defunto. Mojtaba rimase ferito nello stesso attacco in cui venne ucciso il padre. Da allora le notizie sulle sue sorti si sono rincorse.
7: Intanto fonti citate dal New York Times raccontano di un piano di Tel Aviv per uccidere in avvio di negoziato il ministro degli esteri iraniano Araghchi e il capo negoziatore nonché presidente del Parlamento Galibaf. Obiettivo sabotare le trattative. A sventare il piano sarebbero stati proprio gli americani che, non appena venuti a conoscenza delle intenzioni di Tel Aviv, hanno avvertito i negoziatori. Potrebbe essere fuggita in Italia la 39enne ucraina indicata come l'autrice dell'attentato di 3 giorni fa presso la residenza dell'oligarca Ermolaev nel Principato di Monaco. Per la fuga avrebbe utilizzato un'automobile immatricolata in Germania, dove è residente. La donna sarebbe nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. La sanità, un mercato sempre più appetibile per gli interessi dell'impresa privata, un fenomeno che sta cambiando in peggio anche il volto del sistema sanitario nazionale, lo sostiene nel suo ultimo libro L'industria della salute Vittorio Agnoletto, medico e docente di medicina sociale presso l'Università degli Studi di Milano. Il nostro sistema, sostiene, è sempre più sbilanciato verso la cura a svantaggio della prevenzione.
9: Mentre il pubblico guadagna, cioè risparmia, se le persone stanno bene, e quindi dovrebbe puntare molto sulla prevenzione, il privato guadagna sui malati e sulla malattia. Per il privato la prevenzione è un avversario. Se c'è una buona prevenzione, diminuiscono i malati e diminuiscono i profitti delle strutture private.
7: Benvenuto Max, come da sua consuetudine il presidente del Napoli De Laurentiis annuncia via social l'ingaggio di Massimiliano Allegri, ufficializzando l'accordo raggiunto da tempo. Il tecnico ha firmato un triennale da 4 milioni e mezzo di euro a stagione più bonus. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova, lunghe code ma in diminuzione per un incidente tra Desenzano e Peschiera del Garda in direzione Venezia. E code in uscita allo svincolo di Desenzano per entrambe le provenienze. Verso Milano, traffico sostenuto, si verificano rallentamenti con code tra Verona Est e Verona Sud. Su questo tratto sono presenti i cantieri. Ci spostiamo sul tratto Venezia-Trieste dell'A4 per segnalare code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Prudenza poi per un veicolo in panne tra Palmanova e Villesse, sempre verso Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Mi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Now, time for a summer hit.
5: Radio Vicenza, the new hit.
10: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
10: Now, another summer hit.

0: radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

Ma ci sta, dai, forse sarà una delle trasmissioni dell'estate, dei programmi televisivi dell'estate, perché in estate io voglio vedere queste cose che sono leggere, che chiedono grande impegno mentale. E allora uno dei successi con ottimi dati di ascolto sicuramente è Temptation Island, dove c'è questo, cioè c'è stata la notizia dal momento di Gabriele, questo partecipante che è scappato dal villaggio e ha raggiunto, in preda ad un impeto di gelosia, e ha raggiunto la sua fidanzata, chissà se lo è ancora. Pensavo

0: Parlava prima di tradizioni, di abitudini diverse in giro per il mondo, anche in Italia c'è un posto che però è diventato anche famoso per questo, un po' turistico, perché da noi è una cosa molto strana, il bagno Pedocin di Trieste, dove c'è questo muro che separa i maschi dalle femmine. Ecco, chissà com'è nato, com'è stata inventata sta cosa. Certo, le motivazioni non sono come quelle che troviamo in altri paesi, in altre culture, dove assolutamente deve essere rigida questa cosa, che il maschio non può, altri maschi non possono vedere altre femmine, insomma, magari in costume. No, ma lì forse è un po' così, come prendersi del tempo per se stessi, i maschi da una parte e le femmine dall'altra. Beh, alcuni turisti hanno sfidato il muro del bagno Pedocin e da lì è sorta una lite in questo storico lido dove uomini e donne sono divisi.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto.

0: Alipi da spiaggia.
1: Pubblicità.
2: Da Ali Ali per basso è bello.
3: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
2: Fino al 15 luglio, olio extravergine di oliva Dante da 75 cl a 3,99 euro.
3: Kefir Mix Milk assortito da 160 grammi a 99 centesimi.
2: E Stecco Gelato Nui assortito 4 pezzi a 2,99 euro.
3: Ali migliora la vita.
4: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
5: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
7: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
1: Ovunque. Connettiamo forte.
2: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

0: fa?
1: Ma io l'ho sempre visto come un'istituzione, sai, di quelle grandi, di quelle che riescono a, come dire, a mettere ordine nel mondo, e sto parlando dell'ONU. Poi in certi casi, certe volte, diciamo, ma davvero, ma cosa serve? Ecco, è importante comunque, è un'istituzione che ha un ottimo fine, quello appunto di far sì che le nazioni si incontrino, che dialoghino, che parlino tra di loro e così via. Peccato che hanno finito i soldi. Ecco, ad agosto l'ONU esaurirà i soldi, le risorse finanziarie, e attende le donazioni per sopravvivere oltre settembre. Dicono, insomma, fate una donazione all'ONU perché non si sa più come andare avanti.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

E voglio salutare anche tutti quelli che stanno lavorando nei negozi in questo momento, in particolare quelli che stanno lavorando ma in maniera veramente intensa per preparare i saldi che in quasi tutta Italia partiranno domani. Quindi da domani, ecco, c'è anche la possibilità di fare acquisti a prezzi decisamente scontati, trovare quell'occasione e acquistare quella cosina che da un po' che sei lì che lavorerezzi, soprattutto per quanto riguarda l'abbigliamento, che desideri, hai visto quel capo, lo vorrei ma costa un po' troppo. Ecco, da domani via ai saldi.

0: Pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento flash di oggi, venerdì 3 luglio, con le ultime notizie a cura di Martino Montagna da Vicenza e provincia. Tragedia sfiorata ieri sera in Contrà Santa Barbara nel centro storico di Vicenza. Alcuni calcinacci si sono staccati da un balcone al civico 33, sfiorando un passante che ha immediatamente dato l'allarme. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno chiuso temporaneamente la strada, rimosso le parti pericolanti e messo in sicurezza l'area. Estate, tempo di vacanze, ma anche di allarme furti. In Italia viene svaligiata un'abitazione ogni 3 minuti e il Veneto, con il Vicentino, resta tra le aree più esposte durante l'estate, quando molte case restano vuote. Secondo un'indagine EMG per facile.it, il 64% degli italiani teme di trovare la propria casa nel mirino dei ladri. La difesa più usata resta il controllo di vicini o parenti. Per la prima volta entra in consiglio comunale il rappresentante della Consulta delle persone migranti, straniere e apolidi di Vicenza, è Aruna Camarà, eletto vicepresidente lo scorso 27 giugno. In aula porterà pareri e proposte della consulta. Nel suo intervento ha ribadito l'impegno per favorire dialogo, partecipazione e inclusione. Ed ora la pagina sportiva con il calcio. Il Lanerossi Vicenza piazza un nuovo colpo in attacco. Ufficiale l'arrivo, a titolo definitivo, di Gabriele Moncini, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. Il centravanti, classe 96, arriva dal Bari, dove nell'ultima stagione di Serie B ha realizzato 11 gol e 2 assist in 40 presenze. In carriera vanta anche 17 presenze in Serie A e un ricco curriculum in Serie B con 69 reti complessive. Era l'ultima notizia anche per questa edizione flash. A risentirci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova risolto l'incidente, permangono rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Traffico in aumento per gli spostamenti del venerdì pomeriggio. Sul tratto Venezia-Trieste della A4 incolonnamenti tra Innesto A28 e San Stino di Livenza verso Venezia. E code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e l'Innesto con la A27 in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Mi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
9: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

principessa, una di quelle, sai, da cartoni animati, da film, ma lo è poi anche realmente. Sto parlando di Kate Middleton, e sembra sia lei che sta cercando, quella che sta cercando a ricucire i rapporti tra Harry e i figli di Harry, Meghan e suo marito William, nonché Re Carlo. Insomma, ma sai, quei film dove ci sono quei movimenti di palazzo, dove c'è qualcuno che cerca, che trama, in questo caso in maniera positiva, da brava, bravissima e bellissima principessa, sta cercando di riportare pace nella famiglia reale inglese. Anche oggi abbiamo dato la nostra

0: giorno. E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un mese.
1: Vi avevo promesso buone notizie, e certo, sì, sì, questa è un'ottima notizia, devo dire, e riguarda il turismo italiano, sì, perché sono usciti i dati da Booking.com, che è andata ad analizzare le ricerche effettuate sulla piattaforma tra il 1° di gennaio e il 31 maggio 2026 per quanto riguarda i soggiorni previsti nel mese di agosto, mese, prossimo mese, insomma, agosto di quest'anno. Allora, sapete qual è la nazione, lo stato dove, insomma, tutti vorrebbero andare in vacanza, la destinazione più amata dell'estate 2026? Eccola qua, è proprio l'Italia, sì, da parte dei turisti di tutto il mondo. E a rendere unica l'Italia è quel mix tra patrimonio artistico, culturale, qualità della cucina, città d'arte, spiagge da cartolina, insomma di tutto e di più. Dove trovi un altro posto così? Quindi l'Italia si piazza al primo posto tra le mete preferite per l'estate 2026. Seconda posizione per la Spagna, soltanto terza per la Francia. Salutiamo i cugini francesi. E poi, allora, a seguire Grecia, Croazia, Germania, Polonia, Portogallo, Stati Uniti e al decimo posto il Regno Unito.

0: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura talvolta ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione. Una scelta che riguarda tutti.
1: Pubblicità.
2: Che bello qui, la natura,
3: gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
4: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
2: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
4: Ali migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
6: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Ed d'estate anche un ampio giardino.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita da asporto. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta.

0: E ancora benvenuti dei Vano Bisonà nel pomeriggio di Radio Vicenza, con la grande musica, con l'informazione, con le curiosità, i gossip, tra poco anche il traffico.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati sulla 4 Milano-Venezia, incidente con code di 3 km tra Desenzano e Peschiera verso Venezia. Proseguendo in direzione di Venezia sulla 4, traffico intenso con code a tratti tra allacciamento a 28 Porto Gruaro Pordenone e Sansino di Livenza. Lavori in corso sulla statale 309 Romea tra Portesine e Chioggia nelle due direzioni. Inevitabili le attese. Dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina sulla 27 Venezia Belluno per lavori non sarà percorribile lo svincolo di Belluno Cadola in entrata in entrambe le direzioni. Ed è tutto, e come sempre grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

consolo, mi consolo, perché io sono uno di quelli che dicono mannaggia, poi adesso già il commercialista mi ha passato l'F24 da pagare a breve, quindi il pensiero è sempre quello, uno dice ma e con cosa ci andrò in vacanza? Poi mi consolo perché sono sempre di più gli italiani che vanno a ricorrere a prestiti, finanziamenti per poter fare le vacanze. Pensate che in quest'anno, solo quest'anno 2026, sono stati erogati prestiti e finanziamenti proprio per le vacanze per 170 milioni di euro, che comunque è in calo rispetto allo scorso anno, perché nello stesso periodo i finanziamenti superavano i 200 milioni di euro per andare in vacanza.

0: No, il problema è che se poi tu vai in vacanza facendo un prestito, un finanziamento, me li devi restituire. E quello non è che te la regalano la vacanza. No, sono soldi che poi vanno restituiti in un modo o nell'altro. Vabbè, vabbè, dai, chiudiamo. No, non chiudiamo l'ombrellone, perché abbiamo tutto il weekend da passare qui al fresco. Ma chiudiamo la puntata di oggi di Tipi da spiaggia. Vi auguro un buon fine settimana. Ciao da Ivano Visonà.
1: Colleghiamoci con la spiaggia per le previsioni del tempo in diretta.
2: Tipi da spiaggia.

0: pubblicità.
1: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi, uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
7: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di muoversi, perché fino al 15 luglio a prezzi bassi da Lia Liper. Scopri tutte le offerte come l'olio extravergine di oliva Dante a 3,99€. Ali, migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Ancora insieme con Martino Montagna e le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi venerdì 3 luglio. A Vicenza è crollato nella notte l'ultimo muro dell'ex macello, l'edificio degli anni 50 che si affacciava su Viale Giuriolo. Si apre così una nuova fase della riqualificazione. L'area collegherà il quartiere Barche al Retrone e ospiterà una nuova piazza, uno studentato universitario e un parcheggio destinato a liberare dalle auto Piazza Matteotti. Doppio cambio ai vertici dell'Ulzotto Berica. Il direttore generale Peter Asenbergs ha nominato Leopoldo Ciato nuovo direttore dei servizi sociosanitari al posto di Achille Di Falco, passato alla guida dell'Ulz 1 Dolomiti. La direzione amministrativa viene invece affidata a Roberto Pizzi, manager con esperienza nella sanità lombarda e nei progetti del PNRR. Presentata la nuova stagione 2026-2027 del Teatro Comunale di Vicenza, che celebra i 20 anni di attività. In programma oltre 100 appuntamenti tra ottobre e giugno, con danza, prosa, concerti, circo contemporaneo, festival e grandi eventi. Il filo conduttore è il claim "Il teatro, un luogo dove riconoscersi". Confermato anche l'impegno per l'accessibilità con nuovi progetti di welfare culturale, tra cui il biglietto sospeso. Domenica 5 luglio alle 21:30 Piazza Castello ospita gli Europe per il Marostica Summer Festival. La leggendaria rock band svedese, protagonista da 40 anni e celebre per la hit mondiale The Final Countdown, porterà sul palco tutti i suoi grandi successi. Biglietti in prevendita su Ticket One. Calciomercato, ora è ufficiale. Il Lanerossi Vicenza ha acquistato a titolo definitivo l'attaccante Gabriele Moncini, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. Il centravanti, classe 96, arriva dal Bari, dove nell'ultima stagione in Serie B ha realizzato 11 gol e 2 assist in 40 presenze. In carriera vanta anche 17 presenze in Serie A e un ricco curriculum in Serie B con 69 reti complessive. Ci fermiamo qui anche con questo appuntamento flash. Torniamo tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova permangono i rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia a causa del traffico intenso. Sul tratto Padova-Venezia, incolonnamenti tra Padova Est e tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Su quel tratto sono presenti i cantieri. Ci spostiamo sul tratto Venezia-Trieste della 4, dove si verificano code a tratti per il traffico sostenuto tra Innesto A28 e San Stino di Livenza verso Venezia. E incolonnamenti sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e Innesto A27 in direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione, scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
9: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia ha un territorio straordinario ma fragile. Alluvioni e frane lo feriscono troppo spesso, ma agire si può e si deve con la prevenzione. Grazie ai tecnici è possibile, con azioni concrete, mettere in sicurezza i territori e salvare vite umane. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione, una scelta che riguarda tutti.
1: Pubblicità. Che bello qui, il mare,
2: i gabbiani, il sole,
1: la nostra spesa Ali che arriva.
2: Bellissimo.
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
4: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
3: Ali migliora la vita.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.

Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Radio Vicenza.

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Radio Vicenza. Meteo.
1: Ben trovati dalla redazione giornalistica di Radio Vicenza con le previsioni del meteo. Il fine settimana sarà nel complesso abbastanza stabile, grazie alla presenza dell'anticiclone, ma con aria più fresca in quota che potrà favorire qualche disturbo soprattutto sulle zone montane. Per sabato avremo cielo in prevalenza poco nuvoloso con ampi spazi di sereno in pianura. Qualche addensamento sarà più probabile sulle prealpi, dove non si escludono brevi e locali piovaschi, in genere deboli e isolati. Le temperature saranno gradevoli, minime intorno ai 17-19 gradi, massime tra 26 e 28 gradi, quindi valori estivi ma senza eccessi. Per domenica la mattinata sarà ancora abbastanza soleggiata, ma nel corso del pomeriggio aumenterà la nuvolosità a partire dai rilievi. In serata possibile sviluppo di rovesci o temporali sparsi. In sintesi, un weekend discreto ma con una domenica più variabile e instabile soprattutto nella zona, nella seconda parte della giornata. Dalla redazione giornalistica di Radio Vicenza è tutto, grazie per l'ascolto, vi auguriamo un buon proseguimento di giornata e un buon fine settimana.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

0: Pubblicità.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita da asporto. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
3: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook. Chiosco Oltralà, pesca sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
4: Ma dove vai?
5: Mi assento un paio d'ore. Devo fare il 7.30 per me, l'ISE per mio figlio e la call per mia mamma.
4: E ce la fai in un paio d'ore?
5: Certo, vado a Confartigianato Persone.
6: Scopri i servizi di Confartigianato Persone.
4: Ma mica sei artigiana.
5: Non serve.
7: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
8: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia di oggi venerdì 3 luglio a cura di Martino Montagna. In apertura una notizia di cronaca dal Ferrarese ai confini con il Rodigino. Incidente all'alba tra Bondeno e Castelmassa dove un furgone con a bordo operai è uscito di strada finendo in una scarpata. 7 le persone ferite, 2 in condizioni gravissime, trasportate in elicottero in ospedale. Gli altri 5 sono stati soccorsi in ambulanza. In Veneto l'emergenza idrica si aggrava, il Po registra livelli ai minimi storici mentre il fiume Adige dispone ormai di riserve sufficienti solo per pochi giorni, soprattutto nella bassa padovana. Senza piogge imminenti si rischiano nuove restrizioni sull'irrigazione agricola e possibili chiusure dei canali. La regione ha dichiarato lo stato di emergenza e gli agricoltori segnalano danni sempre più rapidi alle colture. La Caritas diocesana vicentina presenta il bilancio sociale 2025. Oltre 13.000 persone accompagnate e una povertà sempre più definita strutturale normalità. Più di 2.000

0: ora famiglie e fragilità sociali. Lunedì 6 luglio cambierà la viabilità in occasione dello spettacolo Musica sull'acqua per i reali fuochi d'artificio con l'Orchestra di Padova e del Veneto che si terrà a Bassano. Dalle 19.30 scatteranno divieti di transito e sosta in diverse vie del centro con ulteriori limitazioni dalle 20.30 sul Ponte degli Alpini e dalle 21.15 sul Ponte della Vittoria. È tutto anche con questo appuntamento, grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova si formano code per un incidente da poco avvenuto tra Desenzano e Sirmione in direzione Venezia. Il traffico era già molto intenso in direzione Venezia, rallentamenti si verificano tra Somma Campagna e Verona Sud. Sul tratto Padova-Venezia code tra Padova Est e tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Incolonnamenti poi si verificano sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e l'innesto con la A27 in direzione Trieste. In carreggiata opposta segnalato un veicolo fermo. Code anche intorno alla rotonda Marghera. Infine sulla A28 Portogruaro-Conegliano, code in uscita a Portogruaro provenendo da Conegliano a causa del traffico intenso. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now,
3: time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit.
4: Summer hits.
5: Oh my god, it's amazing.
4: Now, another summer hit.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Sasaki.
1: Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura talvolta ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione. Una scelta che riguarda tutti.
1: Pubblicità.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati sulla 4 Milano-Venezia, incidente con code di 3 km tra Desenzano e Peschiera verso Venezia. Proseguendo in direzione di Venezia sulla 4, traffico intenso con code a tratti tra allacciamento a 28 Porto Gruaro-Pordenone e San Sino di Livenza. Lavori in corso sulla statale 309 Romea tra Portesine e Chioggia nelle due direzioni. Inevitabili le attese. Dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina sulla 27 Venezia-Belluno, per lavori non sarà percorribile lo svincolo di Belluno-Cadola in entrata in entrambe le direzioni. Ed è tutto e come sempre grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: pubblicità.
1: Da Alia Liber, basso è bello.
2: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
1: Fino al 15 luglio, cornetto Algida Classico o cioccolato 6 pezzi a 3,49 euro.
2: Confettura fior di frutta Rigoni di Asiago Bio da 250 grammi a 2,89 euro.
1: Ali, migliora la vita.
2: Anche con i prezzi bassi.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
6: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
7: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita da asporto. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta.
8: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Da ora e fino al 15 luglio, prezzi bassi da Alia Liber. Scopri tutte le offerte come il kefir Mix Milk, gusti assortiti a 99 centesimi.
5: Alì, migliora la vita.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
7: Radio Vicenza News, edizione locale.
8: Edizione locale.
9: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. Serata di tensione ieri in Viale Italia a Creazzo. Una lite tra tre uomini all'esterno di un bar è degenerata con la comparsa di una mazza e di un coltello. Una persona è rimasta ferita. Decisivo l'intervento della polizia locale Terre del Retrone, che ha riportato la situazione sotto controllo. Uno dei coinvolti è stato denunciato. A Pove del Grappa, un uomo di 84 anni, residente a Scorzè, è rimasto ferito dopo una caduta da una scala alta circa 5 metri, mentre stava trasportando un albero. L'incidente è avvenuto in via Papa Luciani. Soccorso dal SUEM, è stato trovato cosciente con traumi a testa, polsi e ginocchia. È stato trasportato all'ospedale di Bassano in codice di gravità 2. Due interventi di soccorso alpino oggi tra Cadore e Agordino. In Val Visdende, una 61enne austriaca ha accusato un malore durante un'escursione. È stata trasportata in ospedale per accertamenti. Poco dopo, a Taibon Agordino, un alpinista di Singapore è caduto per circa 10 metri sulla via Cassin alla Torre Trieste. Ha riportato traumi a testa, spalla e piede. Manifestazione davanti a Palazzo di Giustizia di Vicenza contro l'ipotesi di istituire il nuovo tribunale a Bassano del Grappa. Avvocati, magistrati, sindaci e istituzioni denunciano una scelta fuori dal tempo che rischia di sottrarre organici ai tribunali già in sofferenza di Vicenza, Padova e Treviso. Appello al governo di fermare il progetto e rivedere la decisione prima dell'iter parlamentare. È stato inaugurato il nuovo parcheggio Age Park da 100 posti vicino all'ospedale San Bortolo di Vicenza in via Adige. La struttura privata ad uso pubblico migliorerà la sosta in una zona molto frequentata con tariffe agevolate e abbonamenti per residenti e operatori sanitari. Il parcheggio include anche colonnine per auto elettriche e aree verdi. Procedono i lavori all'ex macello di Vicenza, completate le demolizioni dei vecchi fabbricati. Primo passo verso la nuova piazza di circa 600 metri quadrati sul fiume Retrone. L'intervento restituirà visibilità allo storico nuovo ingresso e riqualificherà l'area con uno studentato da circa 60 posti e spazi comuni, oltre a una autorimessa da 48 posti che libererà piazza Matteotti dalle auto. La Polizia Provinciale di Vicenza ha utilizzato a Villa Verla i droni per monitorare i campi prima dello sfalcio, con l'obiettivo di salvare i cuccioli di capriolo nascosti nell'erba. Durante il volo di circa 2 ore sono stati individuati altri animali selvatici, ma non piccoli, di capriolo. L'intervento conferma l'uso della tecnologia per proteggere la fauna e garantire anche la sicurezza degli agricoltori. L'assessore Leonardo Nicolai segnala un rallentamento nella sostituzione delle carte d'identità cartacee con la CIE a Vicenza, con meno appuntamenti e più assenze dagli sportelli. Dal progetto Ocio che scade sono già state sostituite oltre 13.800 carte, ma ne restano circa 3.800. Intanto il decreto del governo ne proroga in parte la validità, riducendo l'urgenza. Ed ora parliamo di calciomercato. Doppia ufficialità in casa Lanerossi Vicenza. I biancorossi hanno acquistato a titolo definitivo l'attaccante Gabriele Moncini, che ha firmato fino al 2028. Il classe 96 arriva dal Bari dopo una stagione da 11 gol in Serie B. Contestualmente il club ha rinnovato il contratto di Raul Tallarico fino al 2027. Il terzino biancorosso è stato protagonista di una crescita costante nelle ultime stagioni. Prima di chiudere vi ricordiamo il consueto appuntamento su Radio Vicenza del sabato mattina con Buongiorno Vicenza Weekend, in diretta dalle 10 a mezzogiorno. Gli ospiti di questa settimana sono Mauro Pozzer, creatore del passaporto del gusto della pedemontana veneta, e Pietro Collareda, albergatore e attore, già sindaco di Torre Belvicino e vicepresidente della provincia. Bene, si conclude qui anche questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova code in smaltimento per un incidente ormai risolto tra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia. Il traffico è comunque intenso in entrambe le direzioni, con rallentamenti e code tra Peschiera e Brescia Ovest. Rallentamenti poi verso Venezia, anche tra Somma Campagna e Verona Sud. Sul tratto Padova-Venezia permangono code per traffico sostenuto tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Incolonnamenti sulla tangenziale di Mestre tra Castellana e allacciamento A27 in direzione Trieste, con code anche intorno alla rotatoria Marghera. Sulla A28 Portogruaro Conegliano, infine, permangono code in uscita a Portogruaro provenendo da Conegliano. Per conoscere in tempo reale tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Now, time for a summer hit.
10: Radio Vicenza, the new hit.
8: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
8: Now, another summer hit.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta New Disco Generation, la musica di ieri con i suoni di oggi.
3: Ed è tornato di nuovo il venerdì, ragazzi, sì. Eccoci qua anche stasera su Radio Vicenza in compagnia del vostro Lazio Voice. Ecco, regoliamo un po' qua la temperatura, non è male qua in studio, però diciamo che vabbè, abbiamo passato una settimanina di quelle belle toste, come si dice, no? Però insomma dai, non si sta proprio malissimo. La giornata di mercoledì ci ha un po' rinfrescati, insomma le temperature stanno tornando a risalire, però insomma vabbè, non siamo ai livelli di cottura della scorsa settimana. Bentrovati, buon venerdì anche stasera qua in super diretta su Radio Vicenza, sui 100 e 300 e su tutte le frequenze, diciamo, annesse, per l'altipiano di Asiago, per la Valdastico, per la Vallata del Lagno, del Campo, insomma per tutta la provincia di Vicenza, e saluto anche tutti gli amici che ci ascoltano in DAB nelle tre regioni annesse, ovvero il Veneto, il Friuli e anche il Trentino Alto Adige. Vabbè, voglio salutare anche gli amici del Lago di Garda che ci stanno ascoltando in DAB. So che ci sono degli amici che stanno spapparazzati al sole e stanno godendosi questo inizio di weekend. Bene, direi che siamo pronti per partire, sì, come al solito prontissimi, belli carichi con una bella scaletta che stasera qua da proporre, una bella scaletta che ci mette freschezza, che ci mette voglia di estate, insomma, siamo al 3 di luglio, ragazzi, col bene che ti voglio, luglio è il mese più caldo, il mese che tutti aspettiamo, poi vabbè, c'è anche agosto, insomma, che poi tutti gli italiani utilizzano per le ferie, però io se potessi scegliere sceglierei sicuramente di andare in ferie in luglio, perché luglio è il mese più sicuro, diciamo, dal punto di vista meteorologico, non troppo, diciamo, no? Va bene, allora siamo pronti? Partiamo con il primo pezzo, un pezzo che torna indietro nel tempo qui a New Disco Generation. This is 1979.

0: I mean, this is 1979.
1: È passato qualche annetto, ragazzi, dal 1979. This is 1979, Shabby. Ad aprire l'appuntamento di oggi, così un po' con questo swing, con questo sound, questo sound. Volevo anche salutare gli amici del Music Salam del mercoledì, perché anche questo mercoledì è stato veramente una cosa brutale, possiamo dire. No, perché qua in radio, qua il mercoledì sera abbiamo un appuntamento che è oramai diventato un cult. Siamo 5 o 6 mattacchioni qua che ci troviamo al mercoledì sera durante il programma del nostro amico Andrea L. E qua si fa radio, poi si dialoga, poi si, ci si alimenta, diciamo, che si alimenta, ecco. Carissimo Dado DJ, grazie, anche questo mercoledì sei stato fantastico. Saluto anche il mio amico Martino Montagna, che se ne sta andando dopo aver appunto espletato le sue attività giornaliere di informatore ufficiale della radio. L'uomo delle news con i suoi appuntamenti. Noi siamo Radio Vicenza, la radio della provincia di Vicenza, e Martino è il nostro punto di diamante, punto di diamante.

pensate quanto tempo è passato. E qua a Nudisco Generation questa sera riproponiamo il Just an Illusion in versione funky mix dei Imagination. Ecco, non mi veniva Imagination. Allora, stasera voglio parlarvi un po' di cani, ecco, di animali che tutti noi conosciamo. È uno degli animali, è il numero uno per quanto riguarda, appunto, diciamo così, l'affetto, la riconoscenza. Gli animali sono veramente, il cane è veramente il numero uno in assoluto. E allora andremo a scoprire qualcosa per quanto riguarda, appunto, la psicologia del cane rispetto all'uomo, no? Ecco, allora, lo sapevate che i cani possono percepire le emozioni umane come paura o stress, per cui se noi siamo agitati, se siamo così un po' pensierosi, ansiosi, con un sacco di cavoli per la testa, anche i cani ne risentono, ecco, per cui dobbiamo cercare di stare tranquilli. E poi me ne reggerò ancora un po', perché sui cani ci sono un sacco di cose da scoprire che magari diamo per scontato e invece magari sono lì, pronte ad essere sentite, no?

0: Eccoci qua in questo bel venerdì sera 3 luglio 2026, ragazzi, con Orazio Voice su Radio Vicenza. Allora, si parlava, mi ricordo, per WhatsAppare con noi 371-1200-116, abbiamo già un po' di messaggi, poi li leggeremo, magari tra pochissimo. Si parlava di cani e allora, quando il tuo cane si appoggia a te, mostra affetto, fiducia e bisogno di vicinanza e rassicurazione. Ecco, sono anche loro quasi più umani di noi in certe situazioni, ragazzi, veramente. Ho visto dei filmati, dei video dove veramente i cani hanno una sensibilità che noi esseri umani veramente così ce la scordiamo. Bene, sulla di Vicenza si prosegue la bella serata e adesso arriva il nostro Back to the Original. Sì, andiamo in sigla, che è il momento, è il momento, è il momento.
1: A New Disco Generation è il momento di Back to the Original.
0: Con Back to the Original si ritorna indietro nel tempo, qualche trentina, quarantina, cinquantina d'anni, ma anche di più, Uno dei pezzi veramente migliori nel periodo inizio dance, Hot Chocolate, Your Sexy Thing.

0: To The Original di oggi, veramente un pezzone di quelli che non si possono dimenticare. Saluto con il mio amico Marco Sella, l'uomo del martedì, con il quale condividiamo sicuramente la passione per certi generi come questo che stiamo ascoltando. Hot Chocolate, Joe Saxeting. Mi ricordo il suo appuntamento del martedì con Emotion dalle 19 alle 21, sempre nel serale di Radio Vicenza. Kiss me, darling. Oh yeah, yeah, yeah. Vabbè, dobbiamo salutare un po' di gente, ma mi sa che lo facciamo dopo, perché qua il tempo stringe. Abbiamo qualche piccolo consiglio da proporre e poi si riparte, perché qua New Disco Generation, anche di questo bel venerdì, va avanti e va avanti fino alle 21 con il vostro Lazio Voice. E se qualcuno ve lo chiede, attenzione, ascoltate, ascoltate.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: E Radio Ascolti.
2: Radio Vicenza.
4: Pubblicità. Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321 667. Seguici anche su Facebook.
6: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque. Connettiamo forte.
8: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

Johnson, Get Down Remix, Down, Down, Down, Down. Eh sì, questo giretto lo ricordiamo bene, eh? Allora, buon venerdì ancora una volta, eccoci qua. Allora, salutiamo un po' di gente qua, 371-1200-116. Abbiamo Fabiola di Lonigo, poi c'è Gianna di Vicenza, e poi Stefania e Rosa di Arzignano, e poi abbiamo ancora Jenny di Vicenza che stasera compie gli anni, ecco. E allora, tantissimi auguri a Jenny per il tuo compleanno. Stasera mi ha detto che esce con le amiche a festeggiare, ma che bello, 18 anni, ma pensate, è passato un po' di tempo dai miei ultimi 18 anni. Facciamoci un po' di plan and funk, vai.

Planet Funk. Ecco ragazzi, volevo così ricordare una notizia veramente che mi fa veramente spiacere, mi fa spiacere veramente. Ogni tanto anche nel mondo della musica anche gli artisti ci lasciano, e questa settimana, proprio qualche giorno fa, è morto Victor Wills, il fondatore e frontman dei Village People. E allora volevo omaggiare questo grande gruppo con un pezzo che li ha contraddistinti, il pezzo che tutti noi quando sentiamo le prime note lo balliamo e lo cantiamo subito, no? Sto parlando ovviamente di YMCA. Salutiamo allora il grande Victor Willis, fondatore e frontman dei Village People, che ci ha lasciati e che comunque resterà sempre con noi anche con questa canzone.

0: brano che è appunto YMCA, il grande successo dei Village People. L'abbiamo ascoltato in versione così un po' remixata, in versione originale. E tra l'altro, visto che si parla dei Village People, vi ricordo il nostro super format che sta avendo un grandissimo successo, Dance Generation Tour 2026. E saluto i miei amiconi mattacchioni Vintage People che ci fanno ballare in tutta la provincia. E anche domani sera saremo dalle parti di... Dove saremo domani sera? Ah sì, saremo a Castello di Arzignano con un disco Generation, Dance Generation Tour, per cui vi aspettiamo anche domani sera con un'altra grande serata estiva da passare assieme con la musica 70, 80, 90, anche con Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.

0: Passion. Allora, amici, prima si parlava appunto un po' di cani. Abbiamo così alcune altre curiosità da scoprire assieme, insomma, anche stasera, questo bel venerdì 3 luglio. Allora, i cani inclinano la testa per capirti meglio, cioè se magari non ti esprimi correttamente oppure hanno qualche... e avere anche una visione più chiara di ciò che gli interessa, ecco, per cui se vedete il cane che gira la testa un po' inclinato da una parte, ma ti sta chiedendo, ma scusa un attimo, puoi rispiegarmi che stai dicendo, che cavolo dici? Ecco, questa è un'altra prerogativa appunto di questo nostro amico quattro zampe che ci fa un sacco di compagnia, e pure io a casa ne ho uno che veramente è la fine del mondo. Ecco, per chi mi segue sui social ogni tanto, saluto anche mio amico Barto, ecco, salutiamo che il cane stasera. Allora, signore, adesso è arrivato il momento di Italian Remix, sì.
1: A New Disco Generation, Italian Remix.
0: Ecco, salutiamo tutti, poi ancora un po' di gente, 471-1200-116. Tra poco leggeremo ancora un po' di whatsapponi da parte vostra. Adesso Italia Remix, arriva questo pezzo del 2019, sì, se non sbaglio. Era Mr. J-Ax, questa è Ostia Lido. Salutiamo anche gli amici che si trovano al mare in questo momento e saranno spaparazzati sulla spiaggia, no?

0: passato qualche annetto, ragazzi. Italia Remix stasera, bello bello, eh? Ostia Lido, un pezzo tipicamente, diciamo, estivo, ecco. Allora salutiamo ancora un po' di gente qua. Martina di Asiago, come siamo da quelle parti? Fa freschino? Ecco, e poi salutiamo anche Giulia e Claudia, poi c'è Fabio, poi c'è Roberto di Vicenza, Gianfranco, Paolo e Luisa. Grazie ancora di WhatsAppare qua con noi, di essere sempre belli presenti, perché qua ci teniamo sempre belli carichi, ci fa sempre molto piacere sapere che dall'altra parte siete in tanti che ci state ascoltando anche qua su Radio Vicenza.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: superstar, superstar, Stelle di Cocco, Shebux. Bene, bene. Ah, siamo. Ma come siamo? Non ci sta un altro pezzo, mi spiace. Allora, vi leggo un'ultima curiosità sui cani, poi magari ne parleremo ancora. Lo sapevate che i cani possono riconoscere oltre 250 parole e gesti assieme? Per cui, se parlate con i cani, usate un vocabolario, diciamo, adeguato, però loro riescono a capire un sacco di cose che noi vogliamo trasmettergli, e quando poi si riesce ad interagire, ragazzi, è bellissimo, perché insomma sembra di avere veramente una persona lì a fianco. Ecco, allora adesso noi ci lasciamo perché siamo giunti all'appuntamento delle ore 20. Volevo anche ricordare l'appuntamento di questa sera, visto che qualcuno, magari se siete dalle parti di Montecchio Maggiore, mi trovate in quel del 7 con il mio amico Gadamix, con il nostro Disco Mania Explosion, e poi ovviamente domani sera in Castello di Arzignano con Dancer Generation Tour 2026. Ci lasciamo un attimo, sarà una decina di minuti, poi ritorniamo qua per la seconda parte dalle 20 alle 21, anche in questo bel venerdì 3 luglio, con Orazio Voice, sempre qua su Radio Vicenza. Restate qua.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Radio Vicenza. Meteo.
4: Ben trovati dalla redazione giornalistica di Radio Vicenza con le previsioni del meteo. Il fine settimana sarà nel complesso abbastanza stabile grazie alla presenza dell'anticiclone, ma con aria più fresca in quota che potrà favorire qualche disturbo soprattutto sulle zone montane. Per sabato avremo cielo in prevalenza poco nuvoloso con ampi spazi di sereno in pianura. Qualche addensamento sarà più probabile sulle prealpi, dove non si escludono brevi e locali piovaschi, in genere deboli e isolati. Le temperature saranno gradevoli, minime intorno ai 17-19 gradi, massime tra 26 e 28 gradi, quindi valori estivi ma senza eccessi. Per domenica la mattinata sarà ancora abbastanza soleggiata, ma nel corso del pomeriggio aumenterà la nuvolosità a partire dai rilievi. In serata possibile sviluppo di rovesci o temporali sparsi. In sintesi, un weekend discreto ma con una domenica più variabile e instabile soprattutto nella seconda parte della giornata. Dalla redazione giornalistica di Radio Vicenza è tutto, grazie per l'ascolto, vi auguriamo un buon proseguimento di giornata e un buon fine settimana.
3: Meteo, in collaborazione con...
5: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
6: All the hits.
7: Your hits music station.
3: Radio Vicenza.
7: Weekend.
8: Pubblicità.
9: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
10: Sconti sul noleggio auto, informatica, energia.
11: Ma cosa stai dicendo? Ci sono i saldi?
10: Ma no, sono le convenzioni Confartigianato.
12: Sei socio Confartigianato Vicenza?
11: Viaggi, salute.
12: Scopri tutte le convenzioni a te dedicate sul sito confartigianatovicenza.it.
13: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Radio Vicenza.
8: Time o'clock.
13: Sono le 20:05.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
14: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
3: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
15: Buonasera da Daniele Ubaldi. Clamoroso furto in un importante ospedale di Roma all'israelitico. Sottratte 80 fiale di fentanyl, il più potente oppiaceo sintetico, e caccia agli autori ed allarme per la possibile circolazione illegale di un farmaco estremamente pericoloso. Nicola De Muro.
16: D'improvviso nella cronaca italiana irrompe il nome di una droga, il fentanyl, che da anni sconvolge gli Stati Uniti, dove ha causato nel solo 2023 70.000 morti. Chi ha rubato il 24 giugno 80 fiale dalla farmacia dell'ospedale israelitico di Roma? Non ci sono segni di effrazione, si ipotizza il furto su commissione, indaga la procura di Roma, che ha affidato le indagini ai carabinieri dei NAS. Ma ispezioni sono state avviate anche dal Ministero della Salute e dalla Regione Lazio. Si tratta di un oppioide sintetico usato in anestesia e per alleviare i dolori in ambito oncologico, 80 volte più potente della morfina e 100 più dell'eroina. Da quelle 80 fiale si potrebbero produrre 20.000 dosi di droga. È pericolosissimo, si può andare in overdose con crisi respiratorie e morte già alla prima somministrazione, avvertono i farmacologi. Il governo ha oggi convocato una riunione d'urgenza con un successivo tavolo di monitoraggio già fissato a breve. Il Ministero della Salute ha diffuso una circolare con le nuove regole più stringenti di conservazione del farmaco.
15: Cambiamo argomento con il rialzo di benzina e gasolio per la fine, a partire da domani, dello sconto sulle accise dei carburanti, che torneranno invece ai prezzi pieni. L'effetto sarà un aumento di circa 3 euro per un pieno, mentre il gasolio potrebbe nuovamente superare la soglia dei 2 euro al litro sulla rete autostradale. Wimbledon premia Jannik Sinner, che conquista gli ottavi di finale per il quinto anno consecutivo. L'altoatesino ha battuto in 3-7 lo statunitense Brooksby 6-4, 6-3, 6-4. Al prossimo turno il tennista numero 1 al mondo incontrerà il giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni. Calcio: le vincenti delle tre sfide di stasera completeranno il quadro degli ottavi di finale dei mondiali. A mezzanotte torna in campo l'Argentina di Messi. Gerardo De Vivo.
17: Da Dallas a Kansas City, passando per Miami, è l'ultimo viaggio dei sedicesimi di finale del mondiale itinerante. Si parte alle 20 da Dallas con una sfida impronosticabile alla vigilia: l'Egitto, che ha chiuso il girone da imbattuto al secondo posto, contro l'Australia, seconda nel gruppo che ha visto l'eliminazione della Turchia. Appuntamento a mezzanotte al Miami Stadium per il ritorno in campo dell'Argentina, trascinata da Leo Messi in versione extra lusso, con 6 gol, arrivato alla quota record di 19 nelle fasi finali della Coppa del Mondo, affronta la rivelazione capoverde. Difficile immaginare un risultato diverso dalla vittoria dell'Albi Celeste, che ha un'autostrada verso la semifinale. Dovesse vincere stasera, troverebbe poi la vincente di Australia e Egitto, e nei quarti la squadra proveniente dall'ottavo, tra la Svizzera, e la vincente di Colombia-Ghana, in programma a Kansas City alle 3:30 della notte italiana. Domani i primi ottavi, Canada-Marocco e Paraguay-Francia.
15: Ed è tutto, buona serata.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova code in smaltimento per un incidente ormai risolto tra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia. Il traffico è comunque intenso in entrambe le direzioni, con rallentamenti e code tra Peschiera e Brescia Ovest. Rallentamenti poi verso Venezia, anche tra Somma Campagna e Verona Sud. Sul tratto Padova-Venezia permangono code per traffico sostenuto tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Incolonnamenti sulla tangenziale di Mestre tra Castellana e allacciamento A27 in direzione Trieste, con code anche intorno alla rotatoria Marghera. Sulla A28 Portogruaro Conegliano, infine, permangono code in uscita a Portogruaro provenendo da Conegliano. Per conoscere in tempo reale tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. E tutto, ci ritroviamo più tardi.
18: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Now, time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit.
19: Our summer hits.
20: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.
18: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
21: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
18: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
21: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata.

0: Rieccoci qua, signori, seconda parte, ben trovati sui 100 e 300 di Radio Vicenza. La voce è quella di Orazio Voice, a tenervi compagnia fino alle 21 anche stasera, con una bellissima scaletta qua con New Disco Generation, la musica di ieri con i ritmi di oggi, e veramente stasera abbiamo un sacco di belle selezioni. E buon venerdì, saluto anche quelli che stanno rientrando dal lavoro in questo momento. Sicuramente ci sarà qualcuno che magari ha terminato di lavorare da poco ed è in macchina, per cui mi raccomando, restate concentrati. Poi dai che stiamo per entrando nel weekend di luglio, per cui 3 luglio, siamo alla prima settimana, speriamo che sia veramente un bel mese di luglio e che magari le temperature siano un attimino più umane rispetto a quelle che abbiamo avuto modo di sperimentare la scorsa settimana, no? Va bene, noi qua proponiamo sempre musica, sempre divertimento, 24 ore al giorno, noi siamo Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.

Steffi De Cicco, Silvo. E questa era Kimachi. Allora, si parlava anche di cani ancora, visto che siamo così in argomento. Sapete, quando vi arriva il vostro cagnolino o cagnolone che abbiate, che comincia a fare le corse sfrenate, questo è un segnale che praticamente sentono improvvisi picchi di energia e fanno le zoomies, corse sfrenate. Noi invece di correre balliamo con il prossimo pezzo, fa così, put your hands up in the air, put your hands up in the air, yeah.

0: Sleep tonight, non si, si dorme stanotte, ma speriamo di riuscire a dormire, insomma, dopo i calori notturni delle notti passate, speriamo che da adesso in avanti si riesca a dormire, perché ragazzi è stato veramente terribile nonostante l'aria condizionata, non lo so, va bene, anche questi sono problemi che ci troviamo a dover combattere. Allora, Sweet Disco, Sleep Tonight, e adesso, visto che parliamo di sleep, di dormire, facciamoci un po' di momento soft, ci sta a questo punto nel nostro appuntamento di questo bel venerdì, eccolo qua, andiamo in sigla, sì.
1: A Nu Disco Generation, è il momento di soft time.
0: E allora il soft time di oggi ce lo gustiamo dall'inizio, la lasciamo andare dalle prime noti, è una canzone che parla di sole che sta splendendo, The Sun is Shining, ecco.

0: Barbra Streisand. Barbra Streisand. Ecco, mi sembra di vedere il mio cane quando appunto ha quei picchi di energia improvvisi, fa gli zoomies con questa musica, mi mette la stessa sensazione. Bello, bello, bello. Allora, signori, siete con Lazio Voice, che è bello essere qua stasera, anche stasera qua 3 luglio. 3 luglio, col bene che vi voglio, ragazzi, sono qua fino alle 21 e poi devo scappare perché sono dalle parti del 7 Disco Bar di Montecchio con il mio amico Gadamix con Disco Man Explosion. Grande seratina all'aperto stasera, vediamo, vediamo, vi aspettiamo perché c'è di tutto, c'è di tutto. Siamo là. E poi domani sera invece in quel di Castello di Arzignano con Dance al Generation Tour 2026, ragazzi, spacchiamo tutto quest'anno, veramente stiamo facendo delle cose con Radio Vicenza, ovviamente media partner di questo grande evento che sta circolando in tutta la provincia. E poi dove siamo? Domenica successiva siamo dalle parti di Cavazzale. Comunque vi terremo aggiornati, restate sintonizzati perché un sacco di cose belle e di emozioni musicali da dividere assieme, da condividere assieme, insomma, perché veramente quando abbiamo le nostre serate abbiamo veramente che 3 generazioni che si divertono. Anche i bambini, partiamo dai bambini ai quasi novantenni, insomma, finché ce la fate voi noi vi facciamo ballare, finché ce la fate. 70, 80, 90, 2000, ovviamente il nostro format è il format quello giusto per chi ama la musica giusta. Bene, ci lasciamo un attimo perché adesso ancora una volta qualche piccolo break e poi ultima parte tutto d'un fiato fino alle 21, sempre con il vostro Lazio Voice, sempre su Radio Vicenza come ogni venerdì dalle 17 alle 19, dalle 19 alle 21. Ecco, vedete che mi sto sbagliando. Dalle 19 alle 21, ecco.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti? Pubblicità.
2: Da lì a lì, per basso è bello.
4: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
2: Fino al 15 luglio, olio extravergine di oliva Dante da 75 cl a 3,99 €.
4: Kefir Mix Milk, assortito da 160 grammi a 99 centesimi.
2: E Stecco Gelato Nui, assortito 4 pezzi a 2,99 €.
4: A lì migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
6: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita da asporto. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta.
7: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
8: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
9: Ovunque, connettiamo forte. La radio dei vicentini.
10: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
11: New Disco Generation con Orazio Voice.

colechiala, colechiala. Sì, sì. Allora, si parlava ancora di cani, ragazzi. Allora, vabbè. Prima abbiamo salutato il mio cagnolone. E adesso salutiamo anche il cagnolone. Il cagnone qua. Il cane che abbiamo qua. Che è la nostra mascotte, il nostro Lucky, che è praticamente il buon Maurizio. C'è questo nostro amicone che è sempre qua dalle parti di radio. Carissimo Lucky, ormai lui fa parte dello staff, insomma, ecco, ce l'abbiamo qua. E allora, carissimo Lucky, anche per te. Allora, sapevate poi che i cani hanno l'abitudine di rotolarsi sulla schiena? È un segno di sottomissione o un invito al gioco, per cui quando vedete il cane che vi viene accanto, che si butta, che si sdraia, che... ecco, dico veramente, questi esseri viventi hanno un'anima, basta solo saperli capire, basta riuscire a interagire con loro. Sentite qua. I got feeling, I get my mind. Ancora su Radio Svenza fino alle 21 con il nostro The Voice, New Disco Generation del venerdì.

sentimento verso appunto i nostri amici a quattro zampe. Stasera ne abbiamo parlato e veramente sono la nostra compagnia, diciamo, sia per i bambini e anche per gli anziani, perché questi animali sono veramente fantastici e ci fanno veramente passare dei bei momenti di vita, ci fanno veramente compagnia, soprattutto nei momenti nei quali siamo anche un po' giù di corda, no? Come dice il prossimo pezzo, a concludere ormai. Sì. Sì, sì, ragazzi, su Radio Vicenza stasera stiamo veramente dando il massimo. Questo è veramente un inno alla vita.

viva la vita! La vita è bellissima, ragazzi, va vissuta in tutti i suoi più momenti, anche i momenti più duri devono essere affrontati e vanno vissuti, ragazzi, perché ne abbiamo solo una di vita, ragazzi, eh? Non è che ne abbiamo due o tre o quattro, eh. Allora, adesso abbiamo ancora un po' di saluti. Saluto Marcello di Schio, poi c'è Stefano di Padova che si ascolta sempre il dub da quelle parti. Ciao carissimo Stefano, uno dei nostri ascoltatori più assidui. Alessio, mio carissimo amico del Movida Disco Food, dove ogni tanto facciamo le nostre belle scorribande. Dato DJ, poi c'è Andrea L che voglio salutare, visto che è l'uomo del mercoledì. E poi c'è anche il mio amico Mauro Ross, l'uomo del giovedì. E anche Mirko Migliorini, l'uomo del lunedì, con il suo appuntamento con il rock. Bene, poi adesso abbiamo un così, facciamo una come i vecchi tempi, insomma, quando si parlava d'amore, dediche e richieste. Non è proprio così. Adesso abbiamo qua Franco e Lucia che festeggiano i loro 10 anni di matrimonio e di amore e mi hanno detto: ma ci puoi mettere qualcosa di dolce, qualcosa di particolare? Ecco, allora per voi, per i vostri 10 anni, ragazzi, facciamo uno strappo alla regola in questo venerdì qui a Nudisco Generation con questa canzone che arriva tutta per voi. Eccola qua, che arriva, senti.

0: viene quasi da piangere, ragazzi. Il venerdì sera sono di Vicenza anche questo. Salutiamo allora Franco e Lucia per i loro 10 anni di matrimonio. Veramente anche questa fa parte, appunto, la radio che parla di voi. Noi parliamo anche d'amore, come in questo caso. Bene, siamo oramai verso il termine. No, ci sta ancora l'ultima, ci sta l'ultima.
1: Ogni venerdì dalle 19 alle 21 Radio Vicenza presenta Nudisco Generation.

0: vamos, ragazzi, me devo scappare per forza, eh. È tardissimo, mi aspetto. Ecco, allora, se avete voglia ci vediamo tra pochissimo dalle parti di Montecchio al 7 Disco Bar con il mio amico Gatamix Disco Man Explosion. Io vi saluto, ritmo della noce, vi vamos alla playa da stasera, domani, in questo weekend, se avete voglia andate pure al mare, perché lì la spiaggia ci sarà sicuramente, a meno che non siano tutti sassi, insomma. Va bene, allora, anche questa doveva essere la battuta conclusiva vincente, invece insomma, mi sono un po' intrippato. Allora, vi ringrazio comunque del vostro cortese ascolto, saluto tutti quelli che ci sono stati vicini in queste nostre due orette assieme, anche in questo bel venerdì. Noi ci risentiamo ovviamente venerdì prossimo, sempre all'inizio del weekend, sempre con il vostro Lossia Voice, sempre con New Disco Generation, la grande musica di ieri con i ritmi di oggi. Ciao a tutti e buon weekend, se qualcuno ve lo chiede.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Pubblicità.
4: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, pesca sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e un minuto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, segnalo sulla A4 Brescia-Padova in direzione Venezia, rallentamenti per traffico intenso tra Brescia Ovest di competenza di Autostrade per l'Italia e Peschiera. Sulla A4 Venezia-Trieste, attenzione alla presenza di un mezzo in panne tra San Stino di Livenza e Cessalto in direzione Venezia. Nel salutarvi vi ricordo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando. È tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
1: Another summer hit.

0: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio VIP Vicenza Party.
1: Hi, this is James Blunt.
2: Hi, this is Chris.
3: And Johnny from the band Coldplay.
4: Hi, it's Madonna.
5: Hi, this is Jimmy Stafford from Train.
6: Zaga. Beba.

0: mobilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati sulla 4 Milano-Venezia, incidente con code di 3 km tra Desenzano e Peschiera verso Venezia. Proseguendo in direzione di Venezia sulla 4, traffico intenso con code a tratti tra allacciamento a 28, Porto Gruaro Pordenone e Sansino di Livenza. Lavori in corso sulla statale 309 Romea tra Portesine e Chioggia nelle due direzioni. Inevitabili le attese. Dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina sulla 27 Venezia-Belluno per lavori non sarà percorribile lo svincolo di Belluno-Cadola in entrata in entrambe le direzioni. Ed è tutto e come sempre grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un saluto a voi tutti all'ascolto, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 3 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, sabato 4 luglio. Il traffico è regolare sulle autostrade di nostra competenza. Attenzione ai lavori in corso sulla A57 tangenziale di Mestre, in direzione Milano, tra la barriera di Venezia Mestre e Mirano Dolo. Attenzione inoltre ai cantieri presenti sulla A4 Brescia Padova, tra Soave e Verona Sud, in entrambe le direzioni. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: meritino.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 22 e 59 minuti.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Un saluto a voi tutti all'ascolto, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 3 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, sabato 4 luglio. Il traffico è regolare sulle autostrade di nostra competenza. Attenzione ai lavori in corso sulla A57 tangenziale di Mestre, in direzione Milano, tra la barriera di Venezia Mestre e Mirano Dolo. Attenzione inoltre ai cantieri presenti sulla A4 Brescia Padova, tra Soave e Verona Sud, in entrambe le direzioni. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
6: Solo questa è Radio Vicenza.
7: Ehi tu, che radio ascolti?
8: Radio Vicenza.
7: Radio Vicenza.
8: Radio Vicenza.
7: Radio Vicenza.
9: Che radio ascolti?

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e 59 minuti.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Un saluto a voi tutti all'ascolto. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 3 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, sabato 4 luglio. Il traffico è regolare sulle autostrade di nostra competenza. Attenzione ai lavori in corso sulla A57 tangenziale di Mestre, in direzione Milano, tra la barriera di Venezia Mestre e Mirano Dolo. Attenzione inoltre ai cantieri presenti sulla A4 Brescia Padova, tra Soave e Verona Sud, in entrambe le direzioni. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
3: Radio Vicenza. Radio VIP Vicenza Party.
6: This is Ellie Goulding.
7: What's up? It's Bebe Rexha.
8: I'm Jonas Blue.
9: I'm Mabel and this is my song.
10: Le hit di Radio Vicenza. Radio VIP Party.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
3: Weekend.
1: Radio Vicenza.
3: Weekend.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.